piccolina, questa sera vado al mare senza di te. E beh, d'altronde mi hai lasciato così, per telefono, e mi hai detto, sai, sei troppo distante. Mi piace ricordarti quando stavamo insieme quel poco tempo. E mi piace ricordare quella frase, che se ti rivedo, amore, te la canto.

0: in Blu 2000. In Blu 2000, news.
1: Il punto delle sette, buongiorno da Ugo Scali. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato anche di aver abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo il presidente Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader italiani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo il presidente russo Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino e dice: vuole solo fermare la nostra offensiva, attacca ancora le elite europee, poi dicendo che provocano il caos. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita ad un fuori programma. La presentazione del francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'Inter dell'integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni però attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. A noi non ci considerano. Inizia alle 8 con la partenza da Fiumicino, la visita apostolica di Papa Leone in Spagna che durerà fino al prossimo 12 giugno. Oggi l'arrivo a Madrid alle 10.30, un'ora più tardi la cerimonia di benvenuto, 12.30 l'incontro con le autorità, la società civile. Alle 18 la visita al progetto sociale Sedia a 24 ore e in serata a Plaza de Lima la veglia con i giovani, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino alla fine del mese, lo ha annunciato ieri il ministro Tajani alla convention di Rapallo dei giovani di Confindustria. Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa. Intanto continua lo scontro tra Cuba e gli Stati Uniti. Lo sport con il tennis a Parigi, domani sarà sfida Kubolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus che gli ha bloccato la possibilità di giocare la semifinale. È tutto per il punto delle notizie alle 7.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno e ben ritrovati, 7-4 minuti, un caro saluto da me, un saluto anche da Davide Dede che cura la parte tecnica. Oggi insieme, sabato 6 giugno 2026, andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani che raccontano la giornata che, come abbiamo sentito poco fa nelle notizie delle 7 del mattino, è proseguita raccontando quelli che sono i nuovi capitoli delle guerre in Ucraina, in Medio Oriente, ma anche delle vicende di cronaca, non ultima quella di Crans Montanà, che ieri è tornata in prima pagina con il nuovo interrogatorio della coppia che gestiva il Constellation e anche le dichiarazioni di testimoni e specialmente dei genitori, dei parenti delle vittime del terribile rogo di Capodanno. Ma andiamo per ordine con la prima pagina del giornale Avvenire, del quotidiano Avvenire, che fa proprio il punto di quella che è stata il venerdì, anche di speranza a un certo punto, di un primo dialogo serio tra l'Ucraina e Mosca e la Russia. Ricorderete sicuramente la lettera del presidente ucraino a Zelensky, a Putin, per la richiesta di un incontro, di fare un punto serio per far ripartire evidentemente un dialogo che porti alla fine della guerra. Sembrava, ripetiamo, un gesto molto importante, e i primi segnali che arrivavano da Mosca erano anche, se non di accettazione totale, di apertura di dialogo. Poi invece nel corso della giornata Putin ha chiuso un po' la porta. E allora, armi fuori controllo è il titolo scelto dal quotidiano Avvenire. Nell'occhiello leggiamo: Putin respinge appunto la lettera di Zelensky e confronto dell'Unione Europea sull'ingresso dell'Ucraina, la Meloni che salta il vertice. Andiamo a leggere proprio l'articolo di prima pagina. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico di San Pietroburgo Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino, proprio mentre l'Unione Europea si confronta su una possibile accelerazione dell'ingresso di Kiev. L'Italia preferirebbe dare la precedenza ai Balcani e per questo l'assenza di Giorgia Meloni, ufficialmente per un ritardo nell'agenda di giornata, al vertice europeo in Montenegro si tinge di giallo. Mentre la politica discute, le armi però, sottolinea Avvenire, continuano a essere al centro dei bilanci degli Stati. Il rapporto di archivio Disarmo Europa quale difesa, presentato ieri alla Camera, conferma l'impennata sincronizzata dei bilanci militari dell'Unione Europea post 2022, che ha determinato uno spiazzamento degli investimenti civili a fronte di un preoccupante livello di accumulo del debito pubblico degli Stati membri. Più chiaro di così, ecco, non poteva essere. Al contempo, dice ancora Avvenire, si assottiglia la spesa per la sanità in percentuale al PIL. Insomma, il trade-off burro o cannoni non è più una scelta, prosegue il rapporto, ma un vicolo dettato da uno spazio fiscale sempre più ristretto. Spendiamo più soldi in armi e poi finiamo gli schei e non ne abbiamo per quello che è aiutare la popolazione, dare dei finanziamenti, dare una sanità credibile e quant'altro. Armi fuori controllo, comunque, il titolo di apertura. Sulla lettera di Zelensky a Putin, grande firma di Fulvio Scaglione, commenta: quali lettere dal fronte? Possiamo sperare, dice Scaglione, oppure le lettere che Zelensky e Putin si sono scambiati in occasione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo vanno declassate a mere azioni di propaganda? diciamo lettere al plurale, perché accanto a quella vera e propria pubblicata da Zelensky c'è stata anche quella verbale che Putin ha affidato alla stampa internazionale, e vanno messe, dice Scaglione, insieme, perché a leggerle con attenzione, nella diversità degli stili, più sarcastico Zelensky, più freddo Putin, propongono argomenti quasi identici. Putin ha detto che l'Ucraina è disperata, Zelensky che la Russia è in crisi. Entrambe hanno enfatizzato le perdite del nemico, 40.000 uomini al mese per Kiev secondo Putin, 30.000 russi secondo Zelensky. Il presidente ucraino ha dipinto Putin come un uomo ossessionato dalle pulsioni belliche. Putin ha messo in causa la legittimità di Zelensky, presidente scaduto da 2 anni. L'uno ha descritto la Russia come un paese isolato e assediato, l'altro ha annunciato nuovi grandi accordi con la Cina. C'è retorica e disinformazione in entrambi, è ovvio, dice Fulvio Scaglione questa mattina sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, e anche ipocrisia quando Zelensky chiede che Stati Uniti e Unione Europea siedano a un eventuale tavolo negoziale. Sa benissimo di porre una condizione che i russi non possono accettare, visto che considerano l'Unione Europea un'entità combattente al fianco dell'Ucraina. E fa la stessa operazione che fece Putin quando chiese in un dialogo con l'Unione Europea che fosse l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, consigliere d'amministrazione di Gazprom, a mediare. Eppure, dice Fulvio Scaglione, questo scambio arriva in coda a una serie di reciproche allusioni e possibili trattative che, con tutte le doverose cautele, ci spingono a non sottovalutare le implicazioni, perché se è vero come è vero che Putin ha respinto poi alla fine della giornata la lettera di Zelensky dicendo non è ancora il momento, tutte le redazioni hanno notato il fatto che se si è arrivati a una lettera così diretta e a una risposta comunque subitanea da parte di Putin, vuol dire che insomma qualcosa è maturato, altrimenti la trattativa sarebbe rimasta nel sottobosco, perché le trattative comunque continuano anche quando non se ne parla sui quotidiani, o magari sarebbero arrivate delle notizie da parte di esponenti di secondo piano delle cancellerie. Invece qui sono arrivati proprio presidente e presidente a scambiarsi evidentemente queste lettere, o quasi lettere, come ha spiegato anche Fulvio Scaglione. Ancora sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, in piazza contro i data center digitale, coro di proteste negli Stati Uniti contro i cervelloni dell'intelligenza artificiale. Perché? Uno si chiede perché, ma perché ci rovinano la vita, non ci fanno più pensare? No, perché i cervelloni dell'intelligenza artificiale consumano energia, consumano acqua. E sono dei dati pazzeschi che ti fanno capire come il futuro si giochi sempre e comunque sull'ambiente, anche se è un futuro dorato, bello, perché ormai l'intelligenza artificiale, dici una parola, ti viene giù un'enciclopedia. Ma attenzione che i server che sono l'intelligenza artificiale, i cervelloni, vogliamo definirli così, dell'intelligenza artificiale, mangiano molta energia e molta acqua, e negli Stati Uniti, ci dice Avvenire, si moltiplicano proprio le proteste contro i progetti di nuovi centri di calcolo essenziali per far funzionare appunto l'intelligenza artificiale. Un conflitto che presto si riproporrà anche altrove. Nello Utah, pronti a partire con il cantiere per lo Strato Project, grande, pensate, come Manhattan, che avrà bisogno di usare ingenti quantità dell'acqua del Salt Lake. La gente sta manifestando da giorni per fermare il progetto. Poi ancora su Avvenire, Kranz Montanale, nuove accuse, racconto di Filippo che dice le cicatrici restano. Gli interrogatori, come vi dicevo ieri in Svizzera, si è protetto come ha potuto dal fuoco riparandosi con un tavolino. Filippo Leone Grassi, 15 anni, quella maledetta notte di Capodanno alle costellazioni di Kranz Montana, si è salvato, ha trascorso 3 settimane in pericolo di vita. Oggi Sara e Stefano, i genitori, raccontano della sua nuova vita, la cura delle cicatrici, la fisioterapia sia l'aiuto di uno psicologo e poi gli studi. Avvenire, dice, anche la famiglia è messa a dura prova e il senso di protezione, evitare di farti crollare, vedere il corpo di tuo figlio di 15 anni in quelle condizioni è straziante, ma vedere che lui porta le cicatrici con orgoglio ci fa star meglio, ci dice sono sopravvissuto a una tragedia e le mie ferite mi fanno onore. Intanto a Sion, nel Canton Vallese, si sono svolti i nuovi interrogatori dei coniugi Moretti, proprietari del locale. Contro di noi tante falsità, siamo distrutti, hanno detto. La replica della madre di una delle 41 vittime: chi può tornare a casa e riabbracciare i propri figli non è distrutto. Contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale. Tutto questo è successo nella giornata di ieri. Corriere della Sera, l'apertura con Putin che dice no a Zelensky, un no tra virgolette e nessun incontro. Il presidente ucraino domani da Sturman, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. Meloni salta al vertice sui Balcani, rammaricata. Le opposizioni però vanno all'attacco. E poi invece una foto centrale con lo sport. Ieri eravamo tutti pronti lì alle 19 a guardarci la semifinale tutta italiana, tanto chi vince vince, come avremmo avuto un italiano in finale. Invece purtroppo c'è stato un problema anche abbastanza grosso. Arnaldi è stato colpito da un virus intestinale, di stomaco, insomma, che non gli ha permesso di giocare. Ha dato il via libera quindi a Cobolli per giocarsi la prima finale slam contro Zverev, che insomma una vecchia volpe e anche molto alto nella classifica del ranking. Però insomma c'è da sperare, domani poi una finale è sempre una finale. Il Corriere della Sera mostra comunque una foto di Fabio Cobolli dopo la rinuncia di Matteo Arnaldi, affronterà nella finale di Parigi il tedesco Zverev. C'è poi ancora da segnalare sulla prima pagina del Corriere della Sera la sanità, la frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro dietro front nel governo e Schillaci che tratta su questo importante tema che si trascina peraltro da tempo. La Stampa, Kiev, gelo, Meloni volenterosi. Qua, come vedete, non si parla tanto del discorso, del botta e risposta tra Zelensky e Putin, ma di quello che è successo, anzi di quello che non è successo, con la Meloni che è rimasta bloccata per la presentazione di questo francobollo dei carabinieri, che insomma è stato visto anche da alcuni come un modo per dire non vado alla riunione dei volenterosi, per, è stato raccontato, dissapore all'interno del governo, insomma, sia quello che sia. La Stampa punta però su questa assenza. Per ora non ne vedo il senso. Questa è la secca risposta di Vladimir Putin alla proposta di incontro con Zelensky. Il presidente ucraino domenica incontrerà Macron, Merz e Starmer. Meloni intanto ai ferri corti con i volenterosi, per questa sua decisione di disertare il summit dei Balcani era al lancio di un francobollo, insomma, scrive così con questo tipo di tono La Stampa. Foto centrale per Macca Sulaev, che venne condannata per l'omicidio del padre violento, sentenza ribaltata dai giudici di appello. Questa sua foto con un sorriso, Macca dunque libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. Repubblica sceglie anche lei di mettere la foto della ragazza con questo gattino sulla spalla, molto dolce, Macca Sulaeva, 19 anni, uccise il padre violento, ma l'apertura naturalmente riguarda la guerra in Ucraina. Putin chiude a Zelensky: per il momento nessun motivo di incontrarci, questa è la frase del presidente russo, e che poi attacca l'Europa. Colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra, vede Starmer, Macron e Merz, esclusa la premier, e anche qui di nuovo una chiave di lettura del fatto che ieri, allora, essendo stata esclusa da questo incontro, la premier abbia detto beh allora no, non vado neanche quello. Ricostruzioni, perché obiettivamente quello che è successo ieri è stato un cambiamento di programma che ha rallentato quello che era il rullino, evidentemente molto pesante come ogni giorno per chi fa politica, ma ancora di più per chi guida il governo. Meloni comunque sottolinea anche Repubblica, diserta il vertice UE Balcani, e anche Repubblica insomma fa notare, lo fa per presentare un francobollo. Poi dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. Da Repubblica al Sole 24 ore, patto nell'Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise, sconti light fino al 4 luglio. Si cerca anche di prefigurare quelle che saranno le prossime mosse del governo rispetto alle accise. Sembra poter passare anche la linea del ministro Giorgetti, non più intenzionato ad andare avanti con questo taglio di accise, che doveva essere una cosa diciamo così legata a poche settimane per capire come andava la guerra. Qui la guerra, lo abbiamo capito, ci sono varie docce scozzesi al giorno, però continua ad andare avanti. Non possono andare avanti, questa è la linea del ministro, e però i tagli con le, delle accise, perché vanno a rovinare quelle che sono le casse. Comunque il Sole 24 Ore apre con questo titolo, e poi anche dal quotidiano di Confindustria il richiamo: Putin chiude l'incontro con Zelensky e vede Schröder. Lascio il Sole 24 Ore per il Messaggero, che addirittura apre con la notizia del tennis, non tanto il fatto che Arnaldi si ritiri, ma che questo ritiro dia il via libera a Cobolli, che domani affronterà Zverev. Ebbene, Cobolli è romano come Adriano Panatta, e allora il Messaggero ha deciso praticamente di mettere come titolo di apertura Flavio come Adriano. Diciamo, è molto, molto romano già soltanto dire Flavio come Adriano, un romano in finale. Comunque a Parigi Arnaldi che si ritira, ho un virus, e 50 anni dopo Panatta, Cobolli domani affronta Zverev. Poi c'è anche la notizia dell'Ucraina, ma di taglio centrale: Putin gela Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani. Poi anche il Messaggero ricorda quello che è accaduto ieri per quanto riguarda la vicenda di Crans-Montana. Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto e i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Cioè, roba da raggelare il sangue, vedendo quello che purtroppo è accaduto il 31 dicembre. Il Giornale: Zar Putin torna a colpire, gela Zelensky e attacca l'Unione Europea, così scrive il quotidiano il Giornale, che poi spiega: Mosca chiude, non c'è motivo di vederlo, Meloni salta l'eurovertice e scatta la polemica. Poi anche qui i Moretti fanno i martiri, distrutti dalle falsità. E la risposta della mamma di una

e delle vittime che dice distrutti. Sono quei genitori che hanno perso un figlio o sono costretti ogni giorno a vederlo fermo in un letto oppure a fare la sua battaglia per tornare ad avere una vita. Mini

Ci saranno già big match, derby d'Italia alla fine dell'andata e alla terz'ultima di ritorno. Sapete che non sono più speculari i cammini delle squadre. Comunque la prima giornata è questa, possiamo leggerla tutta: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como, Venezia-Lecce. Come vedete, sono scontri epici da raccontare nel prossimo 22 agosto. Chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi. Tra poco invece torniamo insieme, come facciamo quasi ogni sabato, andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono le notizie più importanti dalle voci del TG2000 e di Inbru2000, i nostri notiziari, e poi naturalmente inizieremo anche le varie dirette telefoniche del Buongiorno Inbru del sabato.

0: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: ancora un'altra, diciamo ufficiale, nella quale viene respinta la necessità, la possibilità di incontrarsi, di far dialogo, un attacco anche all'Unione Europea, insomma cose già e peraltro sentite da Mosca, però la novità resta, tant'è che insomma ieri in molti lo hanno sottolineato. Il TG2000 in particolare ha colto anche l'occasione per fare il punto della situazione, la storia di questa guerra, di questa aggressione russa all'Ucraina che si trascina da tempo. Sentiamo allora il servizio della TG2000 di Fabio Bolsetta.
1: Sono trascorsi 1562 giorni dall'invasione russa in Ucraina, l'operazione speciale avviata il 24 febbraio 2022. Da allora un'impressionante scia di sangue in una escalation militare da entrambi i fronti con forze aeree, terrestri e marittime che hanno raggiunto anche il territorio russo. La corsa della diplomazia con negoziati diretti subito dopo l'invasione ma falliti in Bielorussia. Poi tentativi immediati dalla Turchia fino alla scoperta degli orrori di Bucha. L'impegno costante degli Stati Uniti e Unione Europea pronta ad accogliere l'Ucraina tra i suoi membri senza mai riuscire a raggiungere negoziati strutturati. I piani di pace del presidente ucraino Zelensky vengono respinti da Mosca, è stallo diplomatico, ma filtri si intravedono in accordi su corridoi umanitari, scambi di prigionieri, a maggio scorso di 1000 militari per parte e le tregue come l'attuale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Papa Francesco, il giorno dopo l'invasione, si recò personalmente nella sede dell'ambasciata russa presso la Santa Sede e un anno dopo nominò il cardinale Zuppi inviato speciale, portando al ricongiungimento di migliaia di bambini ucraini. Incessanti gli appelli per la pace anche nel pontificato di Leone XIV. Le sanzioni e i costi della macchina della guerra pesano sull'economia russa, che cerca rinnovate alleanze, in particolare in Cina e Corea del Nord. Incontri trilaterali hanno portato a risultati limitati, i nodi per Kiev, integrità territoriale e sicurezza. La richiesta del presidente ucraino potrebbe portare dal 24 febbraio 2022 ad oggi al primo incontro al massimo livello bilaterale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
0: Queste dunque le speranze che erano venute fuori e che tutto sommato restano, perché al di là poi delle parole qualcosa si è mosso, e questa era anche proprio la storia del tentativi vari di far partire un dialogo nel corso di questi lunghi anni di guerra, e anche l'attenzione che c'è sempre stata per cercare di salvare le persone più deboli, i bambini in particolare. Ricordiamo appunto anche l'impegno della Chiesa proprio su questo tema davvero delicato e terribile. Ma ieri è stata anche la giornata appunto della politica, della presentazione del francobollo che è diventato evidentemente famosissimo in una giornata segnata anche da altri temi economici legati sempre comunque alla crisi delle guerre. Allora sentiamo proprio il servizio ancora del TG2000 di Augusto Cantemmi, il punto della giornata politica.
2: Si tinge di giallo la mancata partecipazione all'ultimo minuto della presidente del Consiglio Meloni al vertice Europa-Balcani in Montenegro. La motivazione ufficiale di Palazzo Chigi parla di protrarsi della cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Meloni, che si dice rammaricata, avrebbe incontrato anche Merz e Macron, e alcune voci avanzano il sospetto che la mancata presenza di Meloni sia dovuta all'esclusione della Premier dai vertici sull'Ucraina. Sul fronte interno invece governo al lavoro per la proroga del taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti. Per il ministro degli esteri italiani l'intervento sulle accise mobili potrebbe durare tutto il mese di giugno.
0: Beatrice Bossi invece ora la ascoltiamo con il punto dedicato alla giornata che ha riportato in tribunale i coniugi Moretti.
3: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui

Eccoci qua, allora sono le 7:29 minuti, come promesso riavvolgiamo il nastro. La notizia sicuramente del giorno è stata ieri questa lettera di Zelensky a Putin, una prima risposta, poi ancora.

0: la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi.
1: Dunque, questa è la ricostruzione della giornata di Beatrice Bossi per il TG2000. Chiudiamo con un servizio del GR delle 18 di Paolo Fucili, che seguirà peraltro tutta la visita di Papa Leone in Spagna da oggi fino al 12 giugno. Sentiamo che cosa ha raccontato ieri, andando un po' a scandagliare questa serie di appuntamenti molto importanti del pontefice in terra iberica.
2: Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.

0: dannata 1988, ma sembra che sia stata registrata ieri, insomma, resta fresca, i classici restano classici, lo diciamo sempre comunque. Sting, Englishman in New York, iniziamo le nostre interviste in diretta, sono le 7:41 minuti e do il buongiorno al presidente di Five Days Italy, Mauro Gazzerro. Ciao Mauro e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, torna la corsa orientamento che accende l'estate trentina. Madonna di Campiglio, la nuova 3-3 di orientamento, è in Val di Sole, addirittura 5 giorni, 4 Days Italy, proprio ad andare a confermare che anno dopo anno la corsa di orientamento, perché questo è il punto che vogliamo sottolineare, continua a far proseliti. Sarà naturalmente, insomma, che ci si trova in posti fantastici come Madonna di Campiglio, ma c'è anche molto interesse proprio per questo tipo di disciplina, presidente.
1: Ma c'è molto interesse e questo è un progetto doppio che hai presentato. Sostanzialmente tutto nasce nel 2018 proprio a Madonna di Campiglio con questa Five Days Italy che, come ripeto, ricorre ogni anno e si sposta di sede in sede intorno al contesto bellissimo delle Dolomiti di Brenta. Quest'anno la prima edizione di 3-3 Orienteering nasce invece da un gemellaggio con il comitato 3-3 della Coppa del Mondo di sci, il quale in qualche modo insieme all'azienda di promozione turistica ha voluto rafforzare questo legame con l'Orienteering lanciando poi questo nuovo format su 3 giorni nel weekend 26-28 giugno, ritornando indietro simbolicamente fra l'altro di 70 e più anni, quindi
0: pensate,
1: quando la 3-3 era addirittura su tre gare, uno slalom speciale, un gigante, una discesa, e quindi noi lanciando questo format innovativo vogliamo allo stesso modo in 3 giorni riproporre 3 specialità dell'Orienteering, mutuando fra l'altro il venerdì uno sprint notturno molto affascinante con arrivo nell'arena 3-3 ovviamente.
0: Eh beh, questo è chiaro. Mauro, ci ricordi, per chi non conosce bene l'Orienteering, di cosa stiamo parlando, come si fa e evidentemente anche se ci vuoi dare una chiave di lettura di questo successo che sale anno dopo anno?
1: Ma allora l'Orienteering è uno sport, lo sport dei boschi, è uno sport che coniuga in maniera molto, molto stretta quella che è una strategia, quindi una lettura e interpretazione di una rappresentazione grafica del territorio, quindi una mappa, e l'abilità poi tecnica e fisica, fisico-atletica di corsa, quindi nella scelta della strada migliore, la capacità anche di percorrerla ovviamente a livello agonistico nel minor tempo possibile. Ci sono numerosissime categorie, anche perché, come facilmente si può intuire, questi contesti splendidi coniugano in maniera eccellente la disciplina del bosco con ovviamente la possibilità di passare una settimana di vacanza praticando lo sport di cui si è appassionati in dei contesti magnifici. Torno appunto a Five Days, che è l'evento che immediatamente succederà alla 3-3 Orienteering.
0: 29-4 luglio, se non sbaglio. 29 giugno e 4 luglio.
1: Esattamente, esattamente. E che ci porterà per la prima volta in Val di Sole. Ho detto prima, attorno al comprensorio del Brenta, siamo stati appunto a Campiglio, siamo stati sull'altopiano di Dolomiti Paganella. E dicevo, ci porterà con questo format in Val di Sole. Five Days sono le 5 tappe che nell'arco della settimana i partecipanti si trovano impegnati ad affrontare con una classifica giornaliera e un po' come il Giro d'Italia, visto che è appena concluso, un gran finale che porta la somma dei tempi, dicevo, in tutte le categorie, perché la cosa bella è che si riesce a coniugare appunto la pratica contemporanea del ragazzino esordiente di 6-8 anni fino all'ultra settantenne.
0: Infatti, ma chi sono quelli che si cimentano nei boschi? Mi sembra che sia una di quelle discipline che è aperta più o meno a tutti, con attenzione naturalmente per chi è in una tenera età, ma che può essere fatta invece fino a una certa età, insomma.
1: Ma è una tradizione che arriva dal nord Europa, nel quale, area nella quale questo sport è veramente molto praticato. Nasce come arte militare, ma poi si diffonde proprio anche come stile di vita, e diciamo che forse il territorio stesso stimola questi popoli a interagire, a conoscere al meglio il territorio, anche per non probabilmente perdersi, insomma, per sapersi orientare. Poi, se vogliamo declinarlo come metafora di vita, insomma, è la mappa sulla quale faccio la strategia giorno dopo giorno, raggiungo e mi fisso degli obiettivi.
0: La proprio, diciamo, Maps, la proprio Google Maps, dai, insomma, diciamola tutta.
1: Certo.
0: Però è un'altra cosa, insomma, questa. E credo che sia anche una riscoperta, al di là di posti bellissimi, comunque, di rendersi conto, visto che i percorsi sono sempre quelli legati a zone verdi, della necessità della tutela, immagino, anche di queste zone, o magari proprio per chi è ragazzino, eccetera, proprio la scoperta di questi valori.
1: Ma certamente è un connubio uomo-natura che diventa ovviamente sempre più stretto, viene esaltato alla massima potenza, e che ovviamente in questi territori trova anche già dei soggetti preposti alla tutela. Insomma, mi viene in mente il parco Adamello Brenta e tutti i soggetti che ovviamente tutelano le bellezze del comprensorio Dolomiti Brenta e di tutte le bellezze italiane, insomma. Ecco, quindi sicuramente poi nella relazione con il bosco e la natura, quando si è appunto da soli alla ricerca della propria strada, queste emozioni, mi viene in mente la pioggia nel Pineto d'Annunziano, ma non voglio diventare cioè, troppo poetico stamattina.
0: non alziamo troppo il livello, che sono un programma
1: Scherzo. Non voglio esagerare.
0: Senti, Presidente,
1: vorrei ricordare invece le tappe, perché dopo Campiglio, come dicevo, si sbarca in Val di Sole e spazieremo dopo un prologo nella zona dell'Alta Val di Peio a Cogolo, con un prologo, e proseguiremo con le famose 5 tappe sul passo del Tonale. Ci sposteremo poi al Lago dei Caprioli sopra Pellizzano, per concludere in bellezza sabato 4 luglio ad Ossana, borgo bellissimo, fra l'altro con un castello emozionante che...
0: Mi sa che dove tocchi lì tocchi bene,
1: no? Certo, quello sicuro.
0: No, un'ultima domanda, che è un po' stupidella, ma per chiudere, pensando a questi posti, no? Ma qual è, secondo te, Presidente, magari poi è facile, potrei rispondere che sarà questo sport dell'orientamento, però la specialità che meglio racconta, perché io penso, l'abbiamo citato, il giro, quindi il ciclismo, ma non soltanto il ciclismo su strada, naturalmente lo sci con le sue specialità, ora anche l'orientamento, tutte e tre raccontano di questa terra e la vivono al meglio, la assaporano al meglio.
1: Ma assolutamente, ma io credo che tutti questi sport outdoor che hai citato, come tanti altri, ecco, in Val di Sole ritorno a un altro, mi viene in mente il rafting e tutto ciò,
0: certo,
1: che gravita attorno al fiume
0: Noce.
1: Certo. Sono ovviamente discipline che proprio nel contesto della natura, insomma, trovano la loro massima espressione, quindi, insomma, poi personalmente
0: le promuoviamo tutte, allora, dai.
1: Le promuoviamo tutte, da sportivo assolutamente non penalizzando quelle da palazzetto, da impianto sportivo, ma
0: certo.
1: Come si diceva prima, riescono a declinare, oltre alla prestazione,
0: hanno un quid in più dell'ambiente,
1: quella gioia di poter condividere, territorio sempre da scoprire.
0: Assolutamente, come si dice oggi, un plus che le altre obiettivamente non hanno, danno altre emozioni, ma non queste. Grazie allora al presidente Mauro Gazzerro, naturalmente ci sentiamo presto ancora per parlare di questi temi, e intanto davvero in bocca al lupo per la corsa di orientamento che accende l'estate trentina. Un abbraccio e buon sabato.
1: Grazie a voi, vi aspetto allora sulle Dolomiti di Brenta dal 26 giugno giugno e 4 luglio.
0: Certo, grazie ancora, buona giornata.
1: Buona giornata, buon weekend a tutti.
0: 7:50 minuti, tra poco ancora insieme nella diretta del Buongiorno in Blu del sabato.

Allora, ci sono delle novità sull'orso di Fukushima che continua a beffare tutti, fugge dalla finestra e beve al rubinetto. La notizia è di pochi istanti fa, arriva da Tokyo, è ancora in fuga l'orso che nei giorni scorsi ha ferito 4 persone nella città di Fukushima nel nord-est del Giappone. Le immagini dell'aggressione che hanno fatto il giro del mondo alimentando timori per la sicurezza pubblica, riportando l'attenzione sulla presenza sempre più frequente di questi animali nei centri abitati. Noi la raccontiamo con questo tono quasi brillante, trovati davanti poi un orso, insomma c'è la cosa, diventa molto più spaventosa, ma sia come sia, e a volte le notizie hanno questi risvolti che possono sembrare anche molto romantici. Comunque l'animale è comparso martedì mattina nell'area industriale di Sasakino, dove ha aggredito 2 dipendenti appunto in una acciaieria locale. Successivamente si è spostato in una vicina abitazione e quindi in un'azienda di componentistica elettronica, ha fatto una visita totale. Nel complesso e 4 persone hanno riportato ferite e tra l'altro anche alcune gravi, nessuna comunque fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dal comune, l'orso sarebbe riuscito a fuggire nella notte tra mercoledì e giovedì manomettendo, pensate, il meccanismo di chiusura di una finestra per poi sfondare la rete protettiva e scavalcare il cancello. Droni, squadre di ricerca continuano a monitorare la zona, mentre alcune scuole di quartiere hanno temporaneamente adottato la didattica a distanza. L'episodio si inserisce in un quadro nazionale sempre più allarmante, con avvistamenti negli ultimi 12 mesi che hanno superato, pensate, quota 50.000. Dall'inizio dell'anno in Giappone gli attacchi di orsi hanno causato purtroppo 3 morti e più di 20 feriti. Nel 2025 le aggressioni saranno state 230, con un bilancio record di 13 vittime. Per naturalmente completezza di informazione legate a questa vicenda dell'orso di Fukushima. Tra poco alle 8 le notizie.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it. In Blu 2000 News.
5: Facciamo il punto alle 8 del mattino. C'è una notizia dell'ultima ora di cronaca a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate all'ospedale. Queste le prime frammentarie notizie che arrivano dal crollo di questa palazzina. Notizie in evidenza invece della mattinata: il comando centrale delle forze armate statunitensi hanno annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo. Centocom conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte hanno risuonato anche le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni da parte di Teheran. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi a quelle che definiscono le basi nemiche nella regione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente defezione attribuita al fuori programma della presentazione del francobollo dedicato ai carabinieri a margine dei festeggiamenti per l'arma a Reggio Calabria. Episodio sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano e dicono l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino al 3 giugno, lo annuncia Tajani nella convention a Rapallo con i giovani di Confindustria. Inizia in questi istanti, con la partenza da Fiumicino, la visita apostolica di Papa Leone in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. Arrivo a Madrid questa mattina alle 10.30, un'ora più tardi la cerimonia di benvenuto, alle 12.30 l'incontro con le autorità e la società civile, alle 18 la visita al progetto sociale Sedi a 24 ore e in serata a Plaza de Lima la veglia, l'abbraccio con i giovani, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Chiudiamo parlando di sport con la FIFA, che ha annunciato consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. Per il tennis invece sarà sfida Kubalik-Zverev domani per la finale del Roland Garros dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus che non gli ha permesso di giocare la semifinale con l'altro azzurro, Cobolli. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.
6: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

0: con naturalmente tanti approfondimenti sportivi. E questa mattina torna a trovarci Paolo Marabini. Ciao Paolo!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Prima firma della Gazzetta dello Sport, ma anima anche della Biblioteca dello Sport, Nerio Marabini, il tuo papà, la Biblioteca dello Sport, che anno dopo anno insomma si è ritagliata più che uno spazio per raccontare lo sport di oggi, ma anche le grandi gesta dello sport azzurro e non solo degli anni scorsi. Prima di andare a scoprire che cosa state facendo in questi giorni, immagino molto ciclismo, visto che è appena finito il Giro d'Italia, è in corso il Giro d'Italia Women e tra poco ci si preparerà al Tour de France, quindi di temi ce ne saranno tanti. Ti facciamo commentare in apertura però insomma la notizia del giorno, che questi italiani che hanno caratterizzato il Roland Garros e la finale di domani con Cobolli, Zverev, con Arnaldi, insomma, che è stato male ieri e ha spianato la strada al compagno azzurro.
1: È un momento veramente d'oro per il tennis italiano e la cosa singolare è che tutto è cominciato, e allora non lo si poteva sapere, proprio Roland Garros, perché nel 2018 cecchinato arriva praticamente in semifinale e da lì è partito un effetto a catena. È curioso che Berrettini ricordi più volte come quel risultato di cecchinato abbia sostanzialmente fatto rendere consapevole anche lui stesso di poter arrivare a tanto. Poi Berrettini purtroppo tra alti e bassi ha avuto un proseguo di carriera
0: infatti un po' accidentata,
1: esatto, accidentata, ma è arrivato alla finale di Wimbledon, quindi effettivamente era quanto lui la consapevolezza di poter rendere possibile quello che lui considerava impossibile. E poi vabbè, è esploso Sinner, che è un talento pazzesco, e da lì io credo che i risultati di Sinner abbiano effettivamente avuto lo stesso effetto di cecchinato per Berrettini nei confronti delle generazioni successive.
0: Chiaro. No, bello, bello, bello, perché è un momento questo del tennis maschile, femminile, e comunque c'è interesse, c'è voglia anche di comprendere una disciplina che forse una volta era anche un po' legata all'elite, che oggi scopriamo poter essere così giocata più o meno da tutti. Ma veniamo alla Biblioteca dello Sport, Nerio Marabini, a Seriate, in quel di Bergamo. Quali sono le ultime novità, le ultime serate, le ultime approfondimenti, chiacchierate tra amici, mi verrebbe da dire, anche se poi se vai a scorrere i nomi che sono già passati sono campioni che ti tremano i polsi, insomma, soltanto che a citarli.
1: Ma sai, faccio una premessa: la cosa curiosa è che la biblioteca inizialmente era nata per essere a tutti gli effetti una biblioteca con...
0: Mi siete fatti prendere la mano allora.
1: Sì, esatto, con la possibilità magari ogni tanto di inserire la presentazione di un libro, certo, l'incontro con un campione. Di fatto poi l'attività principale è diventata questa, non solo perché la gente legge poco e magari quindi viene poco, ma anche perché effettivamente la biblioteca si è tramutata in una sorta di casa dello sport ed è diventata proprio il luogo ideale per organizzare questo tipo di incontri. Gli ultimi in ordine di tempo hanno visto protagonisti da noi Alberto Cova, che è venuto a ritrovarci 2 anni dopo il riuscitissimo incontro che avevamo avuto nel 2023. È stata una serata bellissima, anche perché Alberto ha portato con sé il suo cane e abbiamo fatto il primo evento con Animale, bellissimo, perché poi l'animale ogni tanto si scracchiava, lettava le mani di Alberto, insomma è stato molto bello ed è durato anche più di quello che ce l'avamo prefissati. Poi abbiamo avuto settimana scorsa un evento teatrale, anzi questa settimana, un evento teatrale, la terza ultima rappresentazione, un monologo di Federica Molteni dedicato a Gino Bartali, e poi avremo mercoledì prossimo il 10 alle 20:30 un incontro, un tu per tu con Pietro Alghieri, che è stato un grande ciclista in passato, che è diventato uno dei direttori sportivi più vincenti del periodo a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, e ci saranno diversi campioni che hanno corso con lui e sono stati suoi corridori. Cito alcuni dei personaggi che dovrebbero venire: verrà Gianni Bugno, Gilberto Simoni, vincitore di d'Italia, verrà Gibi Baronchelli, Claudio Corti, Flavio Giupponi, insomma un bel numero di...
0: Il meglio del meglio di quel periodo, no? Cioè,
1: anche se il protagonista sarà ovviamente Pietro Langeri, che si racconterà i suoi 50 anni nel ciclismo pieno di soddisfazione.
0: Sai che poi il ciclismo, oltre che era la passione del tuo papà, se ho ben capito, insomma, andando a leggere, anche insomma, a capire come nasce la biblioteca di Assediate, però il ciclismo veramente sta anche un po' al pari del tennis, non con gli stessi, diciamo, risultati per quanto riguarda i campioni italiani, che in questo momento non sono così proprio sugli scudi, però l'interesse invece per il ciclismo, quello sì, riesce ad attirare i giovani, cosa che forse non capitava da tempo. Sarà Pogacar, sarà Vingegaard, sarà quel che sarà, però insomma ha una seconda, terza giovinezza il ciclismo.
1: Se il ciclismo ha sempre avuto una giovinezza, mi verrebbe voglia di dire da più di un secolo, perché effettivamente è forse la disciplina sportiva che più di tutto interpreta, cioè è una sorta di metafora della vita, no?
0: Fatica,
1: per cui la fatica, la caduta, poi dopo una caduta ci si rialza, c'è la sconfitta, c'è il rispetto per l'avversario, c'è la sfida contro se stessi e la sfida contro gli altri, e quindi è una sintesi di quello che poi è la nostra vita di tutti i giorni. Ma in realtà è veramente uno sport molto radicato nella cultura italiana fin dagli albori, e quando tu ti radichi proprio nella cultura di un paese non ti schiedi più. Pensiamo a come potrebbe essere, non so, il rugby per l'Inghilterra, per la Francia, no? Diventa veramente lo sport nazionale. È vero, in questo momento i risultati degli italiani purtroppo non sono così eclatanti.
0: Sì, più che altro manca quel nome, non so, da Nibali in poi mi sembra che manchi quel nome da grandi tappe, da grandi giri. Ecco.
1: Da grandi giri. Sì, manca quello, perché effettivamente poi gli italiani in particolare, ma tutti gli appassionati ciclisti di ciclismo, guardano sempre, soprattutto la grande corsa a tappe, fermo restando che in Belgio magari si guarda più alle grandi classiche.
0: Certo.
1: Però ecco, io credo che in questo momento sia un periodo particolare. Il tennis per anni ci ha visto relegati nella Serie C, nella Serie B del panorama mondiale, quindi il ciclismo in Italia in questo momento sta un po' soffrendo, ma non credo che sia una crisi destinata a durare in eterno.
0: Nemmeno
1: ci sono
0: io,
1: cicli, certo. Basta che ti spunti il Sinner della situazione, che per noi appunto,
0: e si riparte alla grande,
1: magari è stato Nibali prima di lui, ovviamente non so, Gimondi piuttosto che Usare Saronni, si rialimenta questo circolo, che non vorrei dire vizioso perché in questo caso è un termine positivo, questo circolo per cui scatta lo spirito di emulazione, e dallo spirito di emulazione poi nascono i campioni. Io faccio sempre l'esempio di Gimondi, visto che è il campione della mia terra. Le generazioni che sono venute dopo, subito la generazione successiva, ma anche quella degli anni 90, sono figlie dei risultati di Felice Gimondi. C'è stato un periodo in cui Bergamo aveva 28 corridori professionisti.
0: Pazzesco.
1: Ed erano tutti nati nel periodo in cui Felice Gimondi vinceva sulle strade di tutto il mondo.
0: Yeah. Ma quello è sempre l'effetto che si ha, no? quando sono i grandi appuntamenti sportivi, poi insomma,
1: pensa subito allo sci con Alberto Tomba, che poi ha iniziato il PCA, insomma,
0: certo.
1: Dalle

0: alle piramidi, come dovrebbe voglia dire.
1: Volevo fare una battuta sui mondiali, perché tra poco arriva Pierangelo Rubin proprio per parlarci del mondiale. Dico, non possiamo dire altrettanto del mondiale, perché i nostri nipoti, figli o i nostri bambini e bambine, insomma, è già la terza volta che non vedono un mondiale, quindi si possono ispirare poco. Ecco, diciamo che questa era la battuta, però ci si ispira lo stesso.
0: Avranno tanti altri sport.
1: Io penso che anche nel calcio vedranno comunque i campioni delle altre nazionali, che sapranno far bene, perché poi l'amore è comunque per la disciplina e non soltanto evidentemente per la bandiera. Paolo, ti aspettiamo presto ancora qui per parlare di temi sportivi. Intanto grazie anche per questo tuo apporto questa mattina.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: E buon lavoro naturalmente alla biblioteca di Seriate, biblioteca dello sport. Allora, l'ho già annunciato, Pierangelo Rubin che torna a trovarci. Ciao Pierangelo.
2: Buongiorno Ugo, buongiorno a te e a tutto il tuo pubblico.
1: Allora, Pierangelo, insomma, autore di bellissimi libri dedicati allo sport sudamericano, in particolare quello argentino, chi meglio di te può raccontarci che cosa vedremo dalla prossima settimana in questo Mondiale delle Americhe, così lo vogliamo definire, che non ci vedrà per la terza volta, l'abbiamo detto già prima, protagonisti, ma che vedrà protagonisti invece tante squadre e tanti spunti anche di commento, Pierangelo.
2: Permettimi di dirti, per me è stata una notte insonne, barba lunga, ossessioni e tormenti.
1: Bella.
2: Stanotte in gara 2 delle finali di NBA,
1: aia,
2: New York ha vinto ancora.
1: Aia,
2: mi sto già portando avanti con gli orari per il mondiale.
1: Hai detto, faccio una prova, tanto con l'NBA, tanto vediamo come... Sì, anche perché fai bene a raccontarlo, perché obiettivamente c'è per noi europei questa situazione qua che ci ricorda un po' i mondiali in Messico, eravamo bambini, ma insomma, c'è il fuso orario da tenere da conto. Al di là di questo, c'è forse anche da scoprire come sta il calcio oggi, proprio anche diviso in tre nazioni così diverse, no? Se andiamo a vedere Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Io dalle ultime informazioni che io ho saputo è che molti biglietti per le partite negli Stati Uniti non siano stati venduti. Questo perché ci sono appunto i problemi con la dogana. Tu sai che da quando è iniziata la seconda presidenza Trump è possibile per la polizia verificare i social network di qualsiasi persona, di qualsiasi turista che voglia entrare nel paese, mentre in Canada e in Messico i biglietti sembrano essere già quasi tutti venduti o quasi.
1: Okay.
2: In Messico c'è da dire che fino a pochi mesi fa l'Azteca era ancora in piena ristrutturazione, quindi dovremo vedere anche questo aspetto qui. A me preoccupa anche molto l'aspetto del caldo, sono molto preoccupato per l'aspetto del caldo, ho paura che possa influenzare moltissimo.
1: Ricordo sì, in effetti, se ti ricordi il mondiale del abbiamo 94, perso 94,
2: pesantemente influenzato dal caldo, impossibili perché appunto dovevamo vedere
1: la televisione eccetera, infatti,
2: e
1: giocare a mezzogiorno, cose di questo genere,
2: umidità devastante, questo non facilita
1: il gioco del pallone,
2: non facilita il gioco del pallone, però parlando meramente del calcio, io credo che siamo nell'ambito delle previsioni di quello che può accadere.
1: Certo, io credo un divertimento del sabato mattina, naturalmente.
2: Esattamente. Io credo che Spagna e Francia
1: ancora
2: siano
1: loro
2: le maggiori accreditate.
1: Certo.
2: Non inserisco l'Argentina semplicemente per il fatto che appunto è dai tempi del Brasile di Pelé che la nazione campione del mondo in carica
1: non gliela fa.
2: Non riesce a concedere il bis, diciamo.
1: Guarda, e mi dai un assist per ricordare naturalmente il tuo contro tutto e tutti il lungo viaggio dell'Argentina di Messi e Scaloni naturalmente fino al successo iridato per Ultra, e come per Ultra anche lo voglio citare perché questo è un libro che va oltre evidentemente il calcio, lo sport e Football, i terror, il calcio argentino nella dittatura, che ci fa sempre, insomma, bene rileggere per capire le commistioni che ci sono anche qua.
2: Politica, dittatura, calcio.
1: Infatti. Ma tornando invece a questo mondiale, si parte.

0: parte, giusto, giovedì, un mondiale, ripeto, tu ci segnalavi, segnato dal caldo, però anche con delle squadre, tra virgolette, molto esotiche, come capita, esotiche nel senso buono del termine, capita nei mondiali. Ci sarà qualche sorpresa, qualche squadra che secondo te dovremo comunque seguire, anche fosse soltanto per la simpatia, per la possibilità di vedere un calcio che magari alle nostre latitudini non apprezziamo o non conosciamo abbastanza?
1: Ma la possibilità poi che delle 12 terze classificate nella fase gironi, ben 9 accedano agli spareggi, a mio avviso rende fattibile che appunto qualche squadra simpatia, qualche sorpresa, qualche cenerentola, per esempio penso, che ne so, all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, dove c'è il granitico difensore del Manchester City, Kushanov.
0: È vero, è vero.
1: Penso a quella squadra lì, e penso potrebbe essere anche come si chiama, aspetta, la squadra africana, aspetta, Capo Verde.
0: Non mi vengono
1: nemmeno, potrebbe essere Capo Verde che
0: esordisce con la Spagna, vorrei ricordartelo, però
1: sì, ma però essendo in un girone in cui certo, l'altra possibile terza classificata è all'Arabia Saudita,
0: ce la può giocare.
1: Sì, a mio avviso se la può giocare,
0: certo,
1: sarebbe poi clamoroso che da un altro girone dove c'è, se non sbaglio, il Belgio e l'Egitto, che a me sembrano le maggiori accreditate a passare il turno come prima e seconda, emergesse l'Iran come terza,
0: certo,
1: come una delle
0: che ha ottenuto
1: terze,
0: peraltro ieri i via libera, insomma i pass per andare in terra statunitense, perché fino all'ultimo c'era questo. No, poi Germania Curaçao come la vedi domenica prossima, giusto?
1: mi ricordano certe partite che si svolgono ancora per le qualificazioni europee, tipo Inghilterra Malta,
0: sì,
1: Francia.
0: Pazzesco.
1: Ora il Curaçao ha messo

0: è stato allenatore già dell'Olanda moltissimi anni.
1: Infatti.
0: E ha vinto con lo Zenit di San Pietroburgo una ventina d'anni fa, se te lo ricorderai, una Coppa UEFA.
1: Sì, no, questo aspetto non lo ricordavo, più sul discorso olandese. Insomma, il nome comunque è tra quelli dei grandi vecchi della panchina, anche di morire il nome delle squadre, la bellezza del mondiale, e possiamo dire insomma anche un po' la nostra tristezza di italiani non essere lì per l'ennesima volta.
0: Allora, scusami, perché ho avuto un rifuso, mi ero confuso con Gus Schiedink.
1: Ok.
0: Sì, il mondiale è fantastico, è sempre bellissimo. Questo mondiale in cui avrà ancora più squadre, dicevamo appunto, molte squadre che fanno il loro esordio al mondiale, molte squadre un po' esotiche. La nostra tristezza è figlia dei nostri risultati. I nostri risultati sono figli innanzitutto dei dirigenti che abbiamo, perché a mio avviso ora dare la croce addosso esclusivamente a calciatori o anche ad allenatori, perché Gattuso è stato, a mio avviso, quasi, perdonami il termine, sconsiderato nel voler prendere una nazionale.
1: Insomma, in corso d'opera così non è una cosa.
0: A mio avviso era già segnata la sorte della nazionale. Lui l'ha voluta prendere con molta generosità, con la generosità che tutti noi gli riconosciamo,
1: certo.
0: A mio avviso sbagliando. Però io credo che le colpe principali siano a livello di federazione. Da tantissimi anni noi non facciamo una riforma del calcio strutturale. Vi faccio un altro esempio. Da anni il presidente del Napoli, De Laurentiis, dice è necessario che la Lega Calcio si faccia la propria TV, così non dobbiamo dare idea. Ci possiamo distribuire e quindi guadagnare dei diritti televisivi
1: senza passare
0: direttamente noi. Per una serie di presidenti, faccio l'ipotesi, ma la mia è solo un'ipotesi, tipo Lotito, che magari non sono molto propensi a spendere, questo si evita. E quindi sì, meno ingressi di soldi, meno possibilità quindi di arricchire il nostro calcio, meno possibilità quindi di far crescere in un calcio più ricco i nostri giovani, gli stadi sono sempre quello che sono. I problemi del calcio italiano si riverberano a ogni livello, dalla Serie A alla nazionale. E secondo me non è un caso che gente come De Zerbi alleni in Inghilterra, italiano, se sia dovuto andare al Besiktas, una squadra che a me sta anche simpaticissima in Turchia. Notizia di ieri, il Besiktas ha preso vincente italiano.
1: Certo.
0: Farioli, che prima di firmare per il Porto è stato una settimana a Firenze sperando che la Fiorentina alla fine hanno chiamato Pioli. Non è un caso che questi giovani, ottimi allenatori italiani allenino all'estero e non in Italia. Come non è un caso, a mio avviso, che alcuni grandi vecchi, fra virgolette ovviamente, come per esempio Sarri o l'allenatore della Roma, non siano confinati nel grande circolo italiano. Sarri è stato prima alla Lazio, Napoli e un anno solo alla Juventus, poi è stato quasi escluso dal grande giro delle squadre italiane, quindi di nuovo Lazio e adesso all'Atalanta, mentre Gasperini alla Roma. Non c'è stata nessuna delle strisciate che ha pensato di chiamarmi, non so se mi spiego.
1: Sì, no, ma chiarissimo.
0: È un indice della mentalità del calcio italiano che non può solo che peggiorare. A mio avviso adesso si è favoleggiato per molti giorni della riforma di Baggio, poi di quella riforma lì non ne abbiamo più voluto parlare. Adesso il discorso si va completamente passato in cavalleria, vedremo Malagò cosa farà, vedremo le riforme. È tutto in divenire, è tutto.
1: Dobbiamo ripartire proprio da zero, cioè nel senso.
0: Ripartire il punto
1: con un programma, con un nuovo programma.
0: Le parole restano parole, verba volant.
1: È scritta male. Infatti. Pierangelo, ci dobbiamo fermare. Io ti dico soltanto buon mondiale a questo punto, magari se in corso d'opera riusciamo ancora a sentirci, però intanto goditi questo mondiale come faremo anche noi, anche se non saremo lì con la nostra amata nazionale. Credo che di spunti poi tu, insomma, grande conoscitore dello sport, del calcio sudamericano, ne avrai anche da annotare, magari chissà anche per un prossimo libro.
0: Beh, ti ringrazio, un ringraziamento a te, un saluto a te e al tuo pubblico e casomai ci risentiamo durante il mondiale.
1: Grazie davvero allora a Pierangelo Rubin. Ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo con il nostro Buongiorno in Blu del sabato.
2: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Con Ugo Scali.

0: Allora, torniamo insieme. Il buongiorno in blu del sabato, sono le 8:31. Torniamo insieme perché dobbiamo andare obiettivamente, insomma, a salutare Donata Minorati, che torna a trovarci. Ciao Donata!
1: Ma buongiorno a tutti, ciao Ugo, tutto bene?
0: Io bene, voi ancora di più, perché ho visto il programma, insomma, di questa edizione e devo dire veramente non posso che farvi complimenti. Anno dopo anno crescete in offerta e traspare proprio anche in questo Sport for All la passione che ci mettete dentro.
1: Sì, guarda, ogni anno quando poi ricevo la tua telefonata è un po' come dare tagliare il nastro, è una,

0: Sì, è un atto che poi porta fortuna, perché insomma abbiamo iniziato quasi da un'idea appunto molto semplice a essere una cosa sempre semplice, ma con grande richiamo per le famiglie, le associazioni. Insomma, diciamo che sei un po' il mio portafortuna, ecco, io ci vengo sempre
1: il portafortuna col nasone.
0: Senti, vabbè, anche quello
1: fa portafortuna al posto che la gobba, io il nasone. Senti, Sport for All, torno serio perché stiamo parlando naturalmente del canottiere, certo. Milano Sport for All 2026, la giornata di sport davvero per tutti. L'appuntamento sì. È naturalmente per il 7 giugno dalle 10 alle 17. Che cosa mettete in campo e in acqua, anche perché insomma io lo devo ricordare, tu sei olimpica ai giochi di Los Angeles 1984 nel 4 di coppia, sì. E se non mi ci metti l'acqua nella canottieri, insomma, pare male, no? Ecco.
0: È vero, no, per noi l'acqua è assolutamente una figura importantissima. Guarda che mi piace a me, ma piace tutti i ragazzi che vengono. Sì, allora quest'anno come sempre ci sono i nostri sport, quindi nuoto, pallanuoto, canottaggio, canoa, e quest'anno oltre agli altri sport che sono la PMA, l'acqua sempre per i ragazzi con autismo, ci saranno anche una novità, l'Accademia della Scherma, poi altri sport che vengono sempre a trovarsi come il tiro con l'arco. Quest'anno in più anche la danza, ricordo che si può provare a ballare con Patrizia, e quest'anno verranno domani pomeriggio i ragazzi del blind tennis, quindi proveremo a fare tennis bendati.
1: No, che
0: sì,
1: forte.
0: Che per me è già difficile prendere una pallina
1: no, infatti dico, cioè io avrei dei problemi a tenere in mano la racchetta, già se poi mi bendate è finita.
0: Sì, no, poi lo sai che per noi lo sport è tutto, è sempre molto importante.
1: Chiaro,
0: sì. Che è molto più di un'attività fisica, sai? Per noi lo sport significa autonomia, benessere, ma amicizia, fiducia in se stessi, inclusione, insomma, diciamo che per Canottieri Milano è anche per me uno strumento veramente straordinario che crea opportunità, insomma, permette poi quindi a ciascuno di scoprire le proprie capacità, e questo per noi è sempre molto importante.
1: Ma te lo immaginavi questo percorso, insomma, all'inizio, o anche proprio tu che provenivi naturalmente da Lori, da aver girato il mondo grazie proprio allo sport, poi trovare invece a gestire questa cosa che non dico che sia più nobile, ma è più sottile, più in qualche modo empatica e aperta?
0: No, guarda, devo essere, ci speravo tanto, ma che fosse così poi diventasse una cosa così importante per le associazioni che mi chiamano già da gennaio dicendo: ma allora quest'anno? Sì, lo fate quest'anno, ma anche per i soci cioè, che dicono: ma allora quest'anno quando arrivano i ragazzi possiamo mettere in gioco anche le bocce.
1: Perché ognuno poi offre, guarda, io avrei pensato proprio per coinvolgerli meglio.
0: Sì, no, ma è vero, infatti Sport for All nasce dall'idea veramente molto semplice, però non pensavamo che fosse così poi importante, cioè così profonda, quindi dare a tutti e tutte le persone con disabilità, indipendentemente dall'età e dalla tipologia di disabilità,
1: chiaro,
0: la possibilità proprio di avvicinarsi allo sport e provarlo materialmente, cioè venire lì e provare il remergometro, provare a uscire in barca, provare la canoa, provare il blind tennis, la scherma, insomma. No, non pensavamo, io per prima, perché per me era talmente semplice e normale questa idea che avere così tanta gente, tante persone, tanti ragazzi, ragazze, famiglie, associazioni che ci aspettano è una bella responsabilità.
1: Quello sicuro, perché quando si fa lo sport fatto bene, dietro c'è un lavoro, c'è un'attenzione che non può essere inventata, e non basta soltanto dire, non so, io sono una campionessa di una specialità, quindi so tutto, eccetera. Cioè bisogna anche avere voglia di stare ad ascoltare quando poi si parla di persone che possono avere una disabilità o una patologia particolare. Bisogna proprio anche garantire, immagino, alle famiglie quello che si offre sia qualcosa di

0: credibile, utile non soltanto per il momento magari, ma proprio come, ah, come certo. segno.
1: Ma infatti quello che piace a noi è stato che poi tanti ragazzi e ragazze capiscono che possono fare sport e vanno a fare sport, che poi vengano da noi o vanno da un'altra parte, come ti dico tutti gli anni non importa assolutamente. Quest'anno addirittura, siccome c'era un'associazione che non poteva venire domani, abbiamo detto, ma sapete cosa c'è? Venite un altro giorno. E questa settimana li abbiamo ospitati per 2 ore, sono venuti in canottieri 12 ragazzi di un'associazione Assia di San Donato, sono venuti a trovarci e con un gruppo di loro abbiamo fatto comunque attività. Diciamo che sta diventando anche una week for all.
0: No, no, infatti, perché poi si diventa un po' così, la centrale operativa, no, ma venite, tanto, c'è da dire, insomma, avete gli spazi, è una società sì. storica di Milano, eccetera, però proprio sì. perché c'è questo ben di Dio, tra virgolette, ben amministrato, eccetera, poi metterlo a favore della comunità e con queste finalità è qualcosa di particolare.
1: Sì, è molto importante. Io ammetto di essere molto molto fortunata di avere una società che ho alle spalle, una società che mi permette di fare queste cose. Perché ovviamente lavorando in questo campo conosco tante altre società che non hanno gli spazi, non hanno le capacità di poterlo fare. E insomma, mi ritengo una persona fortunata, ecco, mettiamola così. Sono proprio fortunata io in prima persona che ho la possibilità di fare questa cosa.
0: Sarà naturalmente una giornata full tutto, full immerso, non mi arriva la parola, compreso il tennis con gli occhi bendati, e ci sarà naturalmente la possibilità di incontrare tantissime persone. In questi anni sono nati anche poi, immagino, dei rapporti che sono proseguiti, avete dato tanto, avete ricevuto però anche qualche indicazione, qualcosa che vi ha fatto capire anche qualcosa di chi ospitate in queste giornate così pazzesche, sportivamente parlando?
1: Sì. Guarda, ti parlo in prima persona, perché io ho deciso che, avevo già deciso da 4 anni che questa sarebbe stata la mia vita. All'inizio dell'anno scorso ho preso la decisione di fare solo questo, rinunciando anche a altre cose molto più materiali, ma quest'anno mi hanno chiesto di seguire la squadra agonistica, e adesso abbiamo portato un ragazzo in nazionale e a luglio andremo a fare i campionati europei con questo ragazzo.
0: Che forte.
1: E io sono molto molto molto orgogliosa di lui, sta facendo un percorso bellissimo, Giulio Guerra si chiama.
0: Ecco, sì, appunto. Mi salutiamo Giulio.
1: Giulio. E questa è una bellissima soddisfazione per noi, ma soprattutto per lui, perché sta avendo delle belle gare, ha trovato sono serenità, e questa è una cosa che ci rende molto felici davvero. Giulio è con noi da tanti anni, è stato fermo un anno, quest'anno ha ricominciato, e insomma è una bella soddisfazione. Poi tanti altri ragazzi che non sono arrivati a fare le gare ma che si sono avvicinati allo sport, è bello, una bella soddisfazione, è stata bella.
0: Complimenti Donata, veramente, perché so che ci mettete il cuore e poi i risultati arrivano e restano veramente come quelle medaglie, no, che si vincono nelle gare, poi queste cose rimangono appuntate lo stesso. Sport for All 2026, 7 giugno 10, 17, giornata di sport davvero per tutti alla Canottieri Milano, però insomma potete poi anche contattare Sport for All anche nel resto dell'anno per avere dei feedback, anche dei consigli, o magari veramente scambiare delle esperienze rispetto a queste tematiche così importanti. Intanto buon Sport for All per tutto, ti attendiamo presto qui comunque in diretta per commentare ancora le notizie sportive.
1: quando vuoi mi chiami e io ci sono, per te ci sono sempre, sai che è un appuntamento fisso che amo tantissimo. Grazie a te, grazie alla tua radio bellissima e vi aspettiamo tutti.
0: Grazie, aspettiamo ancora. Numerosi. Sport for all, ciao, un abbraccio Donata, Donata ciao, Minorati ciao. Che oggi appunto è l'anima dello Sport for all, ma lo ricordiamo, insomma, olimpica ai giochi di Los Angeles 1984 nel 4 di coppia. E allora chiudiamo a questo punto la nostra trasmissione di oggi con un accordo importantissimo, accordo sotto rete tra CSI e FIPAV per far crescere la pallavolo in Italia. Do il buongiorno a Beppe Basso, che è coordinatore dell'area sviluppo, promozione sportiva e formazione tecnica del Centro Sportivo Italiano, nonché poi presidente del Comitato Provinciale di Asti. Ciao Beppe, ben ritrovato.
2: Ciao Ugo e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: E diamo il benvenuto anche a Massimo Sala, che è vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, la FIPAV. Buongiorno Massimo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Massimo, con un come si dice palmarès legato proprio alla storia della pallavolo, tra l'altro qua vicino a noi, insomma noi siamo a Milano, tu hai operato per anni proprio guidando grandi strutture e organizzazioni della pallavolo lombarda. Ma veniamo proprio a questo storico accordo, perché di storico accordo si tratta, e parto proprio da Beppe Basso, perché partiamo proprio dallo sport di base, dallo sport che arriva dall'oratorio, ma che trova un anello di congiunzione così importante con una federazione che, lo ricordiamo, al momento detiene peraltro i titoli di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, e con una storia anche in passato che è veramente fiore all'occhiello per la nazione e non soltanto per il mondo sportivo. Siete riusciti insomma a coinvolgere la federazione, Beppe, offrendo o chiedendo che cosa?
2: Ma in realtà è stato un rapporto di collaborazione molto anche naturale tra due mondi che avevano lo stesso, come dire, interesse, cioè sviluppare maggiormente il mondo della pallavolo, soprattutto il movimento pallavolistico giovanile, tra due realtà che in realtà scusate il gioco di parole, ma avevano già collaborato anche a livello territoriale, c'erano buone collaborazioni. Questa è stata la concretizzazione a livello nazionale.
0: Il passo successivo.
2: Il passo successivo che insomma credo favorirà soprattutto le società sportive, i tecnici, e non potrà che far bene al movimento pallavolistico. Tra l'altro una convenzione sottoscritta, come sottolineavi tu, in un momento in cui la pallavolo è ai massimi livelli anche agonistici. Questo aumenta ancora di più il valore di questa convenzione, perché come dire, non è una convenzione dettata dall'esigenza di aumentare i tesserati o il movimento, ma proprio da una concreta collaborazione che sicuramente farà del bene ai nostri giovani, che poi sono quelli a cui noi siamo ovviamente più legati.
0: Assolutamente. E vado a Massimo Sala, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo. Proprio i successi arrivano però da un lavoro capillare di ascolto delle società, di saper coltivare quella che nel calcio è la cantera, ma non soltanto, no? Avere proprio una programmazione che include sempre le nuove leve, ma anche sa formare i tecnici.
3: Sì, indubbiamente, ma infatti il successo al vertice comunque parte dalla base, motivo per il quale poi nasce un po' tutta la storia della pallavolo, e quando si parla di convenzione con il CSI, cosa c'è in comune? C'è in comune proprio questo, nel senso che la convenzione riguarda la base, non c'è un vertice di questo livello se non c'è una base ampia ed un lavoro fatto a livello giovanile, al quale la federazione tiene molto, ma non soltanto dal punto di vista vista agonistico e in termini di risultati, perché a questa età comunque dobbiamo formare dei ragazzi che poi saranno i nostri uomini, e noi teniamo molto a questo, che poi non voglio invadere i campi di altri, però credo che sia anche un po' lo spirito di un ente di promozione come il CSI, quindi arrivare poi a sottoscrivere una convenzione con un ente che opera in questa direzione, al netto delle questioni tecniche, è proprio lo spirito che ci ha accomunato.
0: Torno da Beppe

0: Basso. Peraltro questo accordo unisce finalmente due mondi che non sempre sono riusciti a sintonizzarsi, magari neanche per colpe loro, ma forse per percorsi che non sempre sono stati evidenziati in modo giusto. Però mettere insieme lo sport di base e lo sport, diciamo quello professionistico, tout court, è proprio la quadratura del cerchio, Beppe.
1: Assolutamente sì, anche perché lo sport di base e di vertice non sono proprio mondi separati, ma sono due vasi comunicanti. Come sottolineava bene anche Massimo, lo sport di vertice arriva da una base solida.
0: Quanti campioni dicono: ma io ricordo di aver iniziato all'oratorio, oppure di aver iniziato nella società di base del mio quartiere. No, giustamente, tutti siamo stati bambini.
1: Assolutamente sì, tra l'altro alla firma della convenzione era presente anche Matteo Piano, uno delle eccellenze della pallavolo, che anche lui è cresciuto in oratorio, quindi come dici tu, tanti degli atleti che poi arrivano ai vertici spesso sono nati dallo sport di base delle società, magari anche oratoriali, quindi questo ovviamente non può che farci piacere, soprattutto questa convenzione, ma mi piace chiamarla collaborazione, non potrà che portare ulteriore beneficio, ripeto, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. E la pallavolo anche di vertice è sempre stata molto vicino, anche i giocatori stessi, si vede a tutte le partite, non si sottraggono mai a un autografo o a un dialogo con i bambini e i ragazzi, quindi questo mondo di vertice, di base, è sicuramente nella pallavolo meno distante rispetto ad altre discipline sportive.
0: E torno dal vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, la FIPAV. Siamo sul tetto del mondo, rimanerci non è una cosa scontata, non dico che ci sia un segreto, perché sarebbe una domanda da un milione di euro, però bisogna saper fare tutti i compiti a casa bene e insomma proseguire una tradizione che a questo punto, quando ci vede scendere in campo, insomma tutti vogliono far bella figura quando arriva la nazionale italiana.
2: Sì, questo sì. Allora, il fatto che si facciano i compiti a casa bene credo che sia un po' nello spirito di qualsiasi agonista che punta ovviamente ad arrivare al vertice. La pallavolo italiana non è nuova, nel senso che quello che adesso è clamoroso è l'unplaying, perché un doppio titolo mondiale praticamente non si ricorda se non tornando indietro 60 anni fa con un'altra nazione. Però grazie al cielo i successi tra europei, mondiali, VNL ce ne sono stati diversi, e il tutto parte, come abbiamo detto prima, anche dal movimento giovanile con le nostre nazionali giovanili. Quindi io non sono preoccupato sul fatto che ci sono gli avversari e anche loro vogliono prendere il nostro posto, ma perché comunque abbiamo dimostrato nel corso degli anni che, pur con qualche alto e basso che credo che sia naturale, comunque la pallavolo c'è. Ora il compito è gestire bene questa cosa, perché sennò il rischio è che quando anziché numero uno sei numeri due qualcuno possa urlare a un passo indietro, cose del genere. Ma ricordiamoci sempre che là in alto siamo, poi esistono anche gli avversari, grazie al cielo.
0: Infatti, appunto, che sottolineavo è quello, perché poi quando diventi grande, cioè veramente giochi con qualsiasi squadra, e qualsiasi squadra vuol vincere, perché vinceresti con la migliore, insomma.
2: Indubbiamente, un dato certo è che, pur essendo campioni del mondo sia col maschile che col femminile, non ci siamo accontentati e non ci stiamo accontentando. Quest'anno abbiamo, al netto della VNL che è appena partita, la femminile e il maschile inizia domani, avremo gli europei, ma la fame è la stessa, come anche perché oggi siamo 0-0 palla al centro, cioè quello che abbiamo fatto in
0: precedenza
2: non conta.
0: È bellissimo, infatti.
2: Ce lo dobbiamo ricordare perché il ricordo ci permette di essere orgogliosi di ciò che rappresentiamo, questo sì, ma dal punto di vista sportivo siamo 0-0 e quindi dobbiamo ricominciare.
0: Ma poi anche
2: però
0: con infatti dico, poi anche col ricambio delle ragazze, dei ragazzi, queste come vogliono vincere, cioè non è che dice vabbè, ma tanto io faccio parte di quella nazionale che vince, no, io voglio vincere in prima persona, giustamente. Poi ragazzi, quando si gioca, cioè, ma manco a carte al bar uno vuol perdere, quindi
2: esatto.
0: Non ci vuole il mental coach, anche se poi insomma gestire poi altre cose, ora non c'è tempo, sarebbe bello raccontarlo, non sono cose facili, però insomma io faccio i complimenti a entrambi, Centro Sportivo Italiano CSI e Federazione Italiana Pallavolo, per questo storico accordo, e spero presto ancora di ritrovarvi qui per parlare di sport. Intanto grazie allora a Beppe Basso.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo ovviamente sui campi di pallavolo di tutta Italia, sia quelli degli oratori ma ovviamente anche quelli più importanti delle altre serie.
0: E grazie a Massimo Sala, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo.
2: Grazie a voi, adesso per noi con il CSI e con Beppe, che conosco bene, inizia la parte più difficile, che è quella di costruire un percorso. Ora abbiamo messo il primo mattone e dobbiamo ovviamente costruire e andare avanti in questo importante percorso.
0: Noi vi seguiremo e verremo a vedere come viene su bene il muro, cioè, e il muro ricorda molto, no? la pallavolo, in effetti, anche se non è soltanto l'unico gesto che può servire quando si è in campo. Intanto comunque noi siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi, nel nostro Buongiorno in Blu del sabato. Tra poco le ultimissime notizie dall'Italia e dal mondo, è già pronta Antonella Mitola con le news delle 9, vi accompagnerà con tutti i punti informativi fino alle 13. Con molta attenzione anche al viaggio naturalmente di Papa Leone, che è iniziato intorno alle 8, viaggio in Spagna che vi racconteremo sia come in Blu Radio e naturalmente con le dirette in TV, TV 2000 e Play 2000. Grazie a Davide Dedè, che ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
1: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
2: Le parole di In Blu 2000.
1: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.
10: In Blu 2000.
11: In Blu 2000 News.
12: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa è partito per il nuovo viaggio apostolico da oggi fino al 12 giugno in Spagna, nelle isole Canarie, prima tappa Madrid.
13: Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
12: La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Keshma. Scopo difensivo, il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte sono risuonate le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano gli attacchi in seguito ai raid statunitensi. Guerra russo-ucraina, nuovo attacco delle forze di Mosca su Zaporizhzhia, 2 persone sono rimaste uccise. La Russia denuncia l'abbattimento di 86 droni sulla regione di Leningrado, con la città di San Pietroburgo bersaglio di un attacco su larga scala, quanto dichiara il governatore della città.

In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. L'esecutivo studia inoltre come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo il no della Lega è saltato il voucher di 100 euro per le famiglie fragili. Intanto l'opposizione va all'attacco della Meloni dopo il forfait della Premier al vertice sui Balcani in Montenegro. E di un morto e due feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione, avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito i due feriti. Un ragazzo è stato appena estratto dalle macerie mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Il tennis, Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana del Roland Garros di Parigi contro Flavio Cobolli. Domenica alle 15, quindi Cobolli affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
6: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
7: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con Le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
6: Le classifiche. Le classifiche. In Blu 2000.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cran Montanaie, i coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
9: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
8: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini.
10: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Come sempre sarò con voi sino alle 12.30 con diversi ospiti a tenerci compagnia e come sempre partiremo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi sarà la volta di Radio ECZ, quindi sentiremo Stefania Brunelli. Avrò al telefono Marina Garavagna di Telefono Azzurro ETS che ci racconterà la storia della fondazione che promuove un rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Poi sentiremo lo scultore Bruno Lucchi che ci racconterà il progetto culturale nato per raccontare il suo legame umano e artistico con il maestro torinese Ezio Bosso. Il festival Ezio Bosso Bruno Lucchi insieme si svolgerà a Levico Terme da domani, domenica 7 giugno, fino al 20 settembre, unendo musica, scultura e fotografia. Infine Gloria Sapo, che ne è la direttrice artistica, ci presenterà la nona edizione di Portraits on Stage, Arte in Cammino, un festival dedicato al rapporto tra arte dal vivo e figurativa che da oggi fino al 25 agosto coinvolge 9 comuni della città metropolitana di Roma. Tanta sarà la musica che ascolteremo insieme, a partire da Marco Mengoni e la sua L'Essenziale.

0: Harry Styles a Magazine in Blu 2000, quando per noi è arrivato il momento di collegarci con una delle nostre radio. Questa volta è la volta di Radio ECZ. Stefania Brunelli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Marta e a tutti i radioascoltatori.
0: Stefania, siamo ai primi di giugno, l'estate è praticamente iniziata, l'argomento non può essere che quello delle vacanze.
1: Proprio per questa ragione vi propongo un giro sul lato bresciano del bellissimo, lasciamelo dire, Lago di Garda. Sono un po' di parte, ma insomma ci vuole ogni tanto. Allora, Marta, per tutti i turisti, ma anche per noi che risiediamo nella provincia di Brescia, nella Lombardia, insomma per chi lo desidera, c'è una proposta molto interessante, perché quante volte pensiamo di visitare alcune località magari del Lago di Garda e poi ci rendiamo conto che magari dobbiamo fare biglietti per passare dal treno al battello, insomma. Giro Garda Ovest ci risolve tutti questi problemi, perché Giro Garda Ovest è una nuova iniziativa, è il titolo di viaggio integrato che consente di combinare in un'unica soluzione, quindi comodissima, treno, battello e autobus per scoprire la sponda occidentale, che è quella bresciana, del Lago di Garda. Ecco, è un biglietto che consente il viaggio di andata e ritorno su un treno di Trenord da qualsiasi stazione della Lombardia verso Desenzano del Garda, e poi la navigazione su un battello della navigazione laghi da Desenzano a Salò, il rientro sulle linee autobus da Salò a Desenzano, ecco, per il rientro in treno alla stazione di partenza. È un servizio che è frutto di una collaborazione tra diversi operatori, ma è una cosa molto interessante, perché c'è anche un'altra opportunità pensata per chi vuole unire anche un po' di cultura: il biglietto Giro Garda Ovest, disponibile anche in formula estesa, che aggiunge a tutto il percorso, alla mobilità, l'ingresso ad alcuni musei, tra questi il Museo di Salò, con la visita alla mostra Turis, il fascino del viaggio sul Garda tra romanticismo e Belle Époque, che è molto interessante. Per quanto riguarda, Marta, le tariffe, la tariffa per quanto riguarda il biglietto solo per i mezzi è di 26 euro per gli adulti e 14,90 euro per i ragazzi, i bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni. Invece nel caso della formula estesa, il biglietto è di 35 euro per gli adulti e di 16 euro per i ragazzi. Ecco, è un'iniziativa penso molto molto bella, ognuno può scegliere insomma se utilizzarla o meno, però senza dubbio è un'opportunità.
0: Stefania, ci hai dato una bellissima idea e io non ne avevo dubbi che l'avresti fatto. Ti ringrazio moltissimo e ti auguro un buon fine settimana, ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, Marco.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Fondazione SOS Il Telefono Azzurro, che è nata alla fine degli anni Ottanta per poter dare ascolto alle richieste di aiuto dei bambini, per fornire una risposta concreta al diritto all'ascolto. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Ma ci facciamo spiegare meglio da Marina Galavagna di Telefono Azzurro, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per il vostro invito.
0: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Io le chiedo di appunto raccontarci che cos'è il Telefono Azzurro, quali sono le sue attività.
1: Allora, intanto, quando parliamo di Telefono Azzurro parliamo, come ha già detto, prima di tutto di bambini e adolescenti, cioè di bambini che hanno paura, che si sentono soli, che stanno vivendo un momento difficile e che spesso non sanno a chi chiedere aiuto. Da ormai 40 anni noi di Telefono Azzurro siamo al loro fianco ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte, H24, per ascoltarli, proteggerli e ricordare loro una cosa che è fondamentale per tutti, che non sono soli. La nostra missione è rimasta la stessa nel tempo, ma il mondo in cui crescono bambini è profondamente cambiato, come sappiamo, e con esso sono cambiati anche i loro bisogni, le loro fragilità e le sfide che si trovano ad

dal tempo libero alla costruzione della propria identità. E questo richiede quindi a tutti noi, come genitori, come educatori, come istituzioni, come organizzazioni, come appunto noi di Telefono Azzurro, la capacità di comprendere fenomeni nuovi e di adattare continuamente i nostri strumenti di intervento per essere incisivi e concreti nell'ascolto e nell'aiuto. Pensiamo ad esempio al tema sempre più centrale della salute mentale e dell'equilibrio psicologico dei più giovani. Ansia, fragilità emotive, isolamento, dipendenza dai social, esposizione a contenuti inappropriati o a forme di violenza online rappresentano sfide che non possiamo più ignorare, è diventata una vera e propria emergenza. Dobbiamo aiutare bambini e ragazzi a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione, ma anche a riconoscerne i rischi e ad affrontarli con consapevolezza. In questo scenario il bisogno più profondo comunque resta immutato da allora così come oggi, cioè l'essere ascoltati. Per questo Telefono Azzurro esiste, per questo da 40 anni siamo presenti ogni giorno, 24 ore su 24, accanto ai bambini e agli adolescenti. Cosa facciamo concretamente? Ascoltiamo le richieste di aiuto che arrivano attraverso i nostri servizi di ascolto 19696, tramite telefono, chat, WhatsApp, social. Interveniamo nei casi di emergenza e di pericolo. Supportiamo bambini e ragazzi vittime di violenza, abuso, maltrattamento, bullismo, cyberbullismo. Offriamo sostegno alle famiglie che vivono momenti di difficoltà e lavoriamo nelle scuole per promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e soprattutto della prevenzione. Ci occupiamo anche di sicurezza online, accompagnando bambini e adolescenti nell'utilizzo responsabile delle tecnologie digitali, aiutandoli a riconoscere e affrontare i rischi della rete. E siamo in prima linea nei casi di scomparsa di minori, collaborando con istituzioni, forze dell'ordine e reti internazionali per favorire il loro ritrovamento. Ma soprattutto facciamo una cosa che spesso viene sottovalutata, cioè ascoltiamo, perché dietro ogni richiesta di aiuto c'è un bambino che sta cercando qualcuno di cui fidarsi per chiedere appunto aiuto. E molto spesso quel primo ascolto rappresenta il momento in cui la storia può finalmente cambiare. In ormai 40 anni di attività abbiamo ascoltato e aiutato quasi 94.000 bambini e adolescenti. Abbiamo gestito, oltre a questi 94.000 bambini, 39.000 casi di emergenza e pericolo e seguito 1.945 casi di scomparsa. Ma questi, e qui voglio proprio sottolinearlo, non sono semplicemente numeri importanti, ma numeri, e non lo devono neanche essere, perché dietro ogni chiamata c'è una voce, un silenzio, dietro ogni intervento c'è una storia, dietro ogni storia c'è un bambino o un adolescente che ha trovato qualcuno disposto ad ascoltarlo e a tendere lui una mano. Ed è proprio l'ascolto, il cuore della nostra campagna per il 5 per voi e per 1000. Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. La nostra campagna ha un messaggio semplice, ma racchiude una verità profonda e concreta. Cioè le ferite dell'infanzia, ricordiamocele, lo ripetiamo sempre in continuazione, non restano chiuse in un cassetto del passato dimenticate. Le violenze, gli abusi, la trascuratezza, il disagio psicologico possono accompagnare una persona per tutta la vita, ma quando un bambino viene ascoltato, creduto e aiutato, la sua storia può cambiare direzione. Quindi la nostra campagna dà voce proprio a quegli adulti che oggi raccontano il loro passato con serenità e gratitudine. Adulti che anni fa erano bambini in difficoltà e che hanno trovato qualcuno pronto ad ascoltarli ed aiutarli. Se oggi possono guardare avanti con fiducia è perché in quel momento decisivo della loro vita non sono stati lasciati soli e hanno trovato in Telefono Azzurro qualcuno a cui chiedere aiuto e un attimo di serenità. Per continuare quindi a essere quella voce che risponde, quella mano che aiuta, quella rete che protegge, chiediamo quindi a tutti i cittadini di destinare i propri 5 per 1000 a Telefono Azzurro. È un gesto semplice, come tutti quanti sanno, che non costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di un bambino. Perché ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, protetto e accompagnato nel suo percorso di crescita.

0: vita e di crescita sana. E perché, come ci ricorda questa campagna, appunto, un bambino ascoltato oggi può diventare un adulto sereno domani. E questo impatta sull'intera società. Il futuro nostro sono i bambini di oggi, per cui se non interveniamo ora, la società futura avrà dei seri problemi. Quindi, se mi permettete, vorrei lanciare un ulteriore appello. Quindi, se volete sostenerci, ricordate il codice fiscale della Fondazione SOS Telefono Azzurro TS. Codice fiscale 92012690373. Perché dietro quella firma non c'è soltanto un numero, ma la possibilità di essere accanto a un bambino nel momento in cui ha più bisogno di aiuto. Quindi grazie, grazie a tutti voi per averci ascoltato, per averci invitato e per quello che potrete fare per Telefono Azzurro e per le migliaia di bambini che ogni anno si rivolgono a noi perché non trovano altre persone a cui chiedere aiuto o trovare risposte ai loro bisogni.
1: Io mi aggiungo al suo appello e dico a chi ci sta seguendo che c'è un sito che è azzurro.it dove si possono prendere informazioni e si può appunto andare a recuperare di nuovo il codice fiscale per donare il proprio 5 per 1000 a Telefono Azzurro. Ricordo anche il numero di Telefono Azzurro che è l'19696. La ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. La ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie a voi, grazie di cuore. Arrivederci.

Senza vestiti, l'ultimo singolo di Maria Antonietta e Colombre che, dopo l'esperienza sul palco di Sanremo, sono tornati a collaborare. Proseguiamo con altre due voci, questa volta Shakira e Burna Boy con Dai Dai.

proposito di appuntamenti da non perdere per questo mese di giugno, vi segnalo che dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno torna per la sua quinta edizione la prima estate al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore in Versilia. Uno scenario prestigioso ed educativo, quello del Parco Bussola Domani, che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis su un palco unico a pochi passi dal mare, in una cornice naturale che abbraccia i colori dell'estate tra il Tirreno e le Alpi Apuane. La rassegna anche quest'anno prevede musica internazionale, esclusive italiane e artisti attesi da tempo. Una line-up di alto profilo che vede tra i protagonisti Jack White, per la prima volta in Italia da solista, e i Gorillaz con il nuovo album fresco di stampa. Per il programma completo però vi rimando al sito laprimaestate.it.

Questo fine settimana a Buggiano, nel cuore della Val di Nievole toscana, in programma ci sono 3 giorni di camminate e biciclettate sui colli, delizie da gustare, incontri, ottima musica dal vivo per Bella Vista Social Fest 2026, la rassegna pistoiese all'insegna della natura e dello stare insieme, dedicati al nuovo pop italiano. I concerti che la sera animeranno il parco Ox Centro Giovani, sempre a ingresso libero. A 10 anni dalla prima edizione e in coincidenza con il ventennale della cooperativa Selva, che è promotrice dell'iniziativa, questo festival si conferma un'eccellenza per la valorizzazione del territorio e della socialità. Sgranar per colli è un invito a rallentare, a camminare insieme e a lasciarsi attraversare dal paesaggio in un'atmosfera che unisce convivialità, scoperta e soprattutto bellezza. Il percorso è articolato in varie tappe, con punti di degustazione dove assaggiare

mangiare i piatti della tradizione, scoprire in libertà i paesaggi e i paesi attraversati. Ad allietare ulteriormente la passeggiata ci saranno anche intrattenimenti musicali ad opera di gruppi nati e cresciuti sul territorio. Per maggiori informazioni www.sgranarpercolli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti. Almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporigia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesh a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. Oggi ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
2: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, a provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marco.

0: Scucciarini, con Marta Scucciarini. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squicciarini con voi sino alle 12.30. Ancora buon sabato a chi è all'ascolto. Tra poco sentiremo lo scultore Bruno Lucchi, che ci racconterà il festival Ezio Bosso Bruno Lucchi Insieme, che si svolgerà a Levico Terme da domani, domenica 7, fino al 20 settembre, unendo musica, scultura e fotografia. Poi Gloria Sapio, che ne è la direttrice artistica, ci presenterà la nona edizione di Portraits on Stage, Arte in Cammino, un festival dedicato al rapporto tra arte dal vivo e figurativa, che da oggi al 25 agosto coinvolge 9 comuni della città metropolitana di Roma. Ma per il momento ci ascoltiamo insieme Roxy Music.

0: capo la domenica.
1: Da domani prende il via a Levico Terme il festival Ezio Bosso Bruno Lucchi Insieme, unendo musica, scultura e fotografia. Non è un semplice festival, ma un percorso diffuso che trasformerà la cittadina trentina in uno spazio di incontro tra linguaggi artistici diversi e pubblico proveniente da tutta Italia fino al 20 settembre. Ne parliamo questa mattina con lo scultore Bruno Lucchi, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, questo progetto culturale è nato proprio per raccontare il suo legame umano e artistico con il maestro torinese, giusto?
2: Allora, è nato soprattutto per ricordare Ezio, che purtroppo ci ha lasciati 6 anni fa e manca a tantissimi. E da lì sì, è nata questa idea, e da un anno che stiamo lavorando e unendo forze, anche perché è un progetto impegnativo sotto tutti i punti di vista. Ci sarà una mostra fotografica con gli scatti che nell'arco degli anni ho fatto ad Ezio, sia durante i concerti ma soprattutto durante le prove e nei momenti di pausa. Ci sarà la mia mostra a cielo aperto nelle strade e nel rio di Levico Terme. Ma soprattutto ci sarà una grande installazione dal titolo Il corridoio delle 12 stanze, realizzata appositamente per questo evento, e nasce proprio da questo ascolto. Sono 12 portali in acciaio corten alti 3 metri, ispirati alla 12ª stanza di Bosso, che è il doppio CD che lui ha fatto. Ed è un percorso fatto anche sia nella musica che nelle opere, e di attraversamenti e trasformazioni, ed è pensato come uno spazio aperto alla città e alle persone. Il bello è che non è solamente un'opera da osservare, ma è anche da vivere, da camminarci, da attraversare, e speriamo che quest'opera riesca ad avvicinare più persone possibili sia alla musica di Ezio che ai suoi pensieri e la sua idea di trasformazione.
1: Il cuore dell'iniziativa saranno 4 concerti affidati a musicisti che hanno condiviso il percorso artistico di Bosso.
2: Certo, assolutamente, e sono ormai anche diventati amici, perché la conoscenza, la frequentazione con loro è praticamente annuale, quindi li seguiamo nei loro concerti, e il poter averli da noi per una condivisione e ascolto è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Questo sarà, secondo noi, uno degli eventi, non dico il più importante, ma sicuramente uno dei più importanti per ricordarlo.
1: L'inaugurazione è in programma appunto domani, domenica 7 giugno alle 18, con la cerimonia ufficiale e con il primo concerto. Però appunto il festival, come dicevamo, è diffuso e andrà avanti fino al 20 settembre, quindi c'è la possibilità di organizzarsi anche per chi insomma non è di Levico Terme.
2: Certo, anche perché la nostra è una cittadina turistica, per cui saremo lieti di accogliere chi viene, primo perché è una bella cittadina,

0: e secondo perché normalmente unisce le persone con la musica, quindi sarà un festival di accoglienza e speriamo anche che non sia un unicum, ma che il discorso possa poi continuare nel tempo.
1: Questo è un augurio che le faccio anch'io, a lei e a tutti quelli che insomma sono dietro l'organizzazione di questo festival. La ringrazio moltissimo, le auguro buon fine settimana, ma soprattutto buon festival.
0: Bene, grazie mille a tutti e a tutte e speriamo di vederci presto.

0: Prende il via oggi la nona edizione di Portraits on Stage Arte in Cammino, un festival dedicato al rapporto tra arte dal vivo e figurativa, che fino al 2 agosto coinvolgerà 9 comuni della città metropolitana di Roma. A raccontarci tutto questa mattina la direttrice artistica Gloria Sapio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Un festival piuttosto lungo perché ricopre un paio di mesi, il mese di giugno, quello di luglio fino ad affacciarsi ad agosto, e quindi un programma piuttosto ricco. Che cosa accadrà?
1: Il festival è molto lungo anche perché ha avuto una sua prima parte che è paesaggi, che è una parte che riguarda soprattutto il rapporto col territorio, dove sono coinvolte le scuole, gli istituti scolastici, gli studi degli artisti, eccetera. Quindi noi adesso questa parte ce la lasciamo alle spalle, iniziamo con Arte in Cammino che va avanti fino al 2 di agosto ed è un programma molto ricco. Diciamo che il festival entra nel vivo, ecco, con tante compagnie che vengono dall'estero, vengono da tutta Italia, con alcune collaborazioni con festival, con altri festival, voglio dire, naturalmente, e tutto quanto ruota intorno, appunto, come ha ricordato lei, alla questione del rapporto tra l'arte figurativa e l'arte dal vivo. Quindi ci sono degli spettacoli che non so, parlano di correnti artistiche, oppure sono ispirati alla vita di pittori come Schiava di Picasso, per esempio, con la regia di Blas Roccarei, che sarà ad Arsoli ed è al Teatro di Arsoli, perché alcune cose si svolgono all'aperto, altre si svolgono al chiuso, e con Monica Rogledi protagonista, ed è appunto ispirato a Dora Amar, che è stata una delle amanti modelle di Picasso, quindi entrano direttamente dentro al tema. Altri invece portano per esempio le nuove tecnologie, quindi il rapporto tra teatro e nuove tecnologie, come può essere la videoarte, il rapporto appunto col mondo della performance visiva, eccetera eccetera. Altri ancora sono per esempio opere di teatro di figura. Noi abbiamo una parte quest'anno molto interessante, secondo me, dove il teatro di figura si intreccia con il teatro tout court, e non si tratta affatto di spettacoli per bambini, ma si tratta appunto di opere che prevedono questa multidisciplinarietà. Ne prendo una come esempio, l'anteprima di Polissena dimenticata, che è un spettacolo che avrà il suo debutto nazionale al Mito Struina Festival, e che da noi farà un'anteprima per il pubblico, cioè mostrerà praticamente lo studio che ha portato, che porterà poi alla messa in scena finale. Ecco, quindi c'è questa tendenza quest'anno, sono molti gli spettacoli che appunto prevedono questo incrocio delle arti, no? Arte figurativa e teatro. Poi abbiamo la musica, abbiamo quest'anno anche il circo, e infatti l'apertura di Arte in Cammino è proprio con un'artista spagnola, Maria Andrés, una clown, che è una cosa molto, molto rara, una clown donna, che viene appunto in Italia, debutta in Italia con questa sua opera che si chiama Fragile.

0: Ecco, cosa dire di
1: Forse
0: più?
1: possiamo aggiungere che c'è un cammino dedicato ai più piccoli.
0: In arte in cammino c'è, cioè, il cammino dei piccoli, che è una parte appunto dedicata alle giovanissime generazioni con degli spettacoli per loro, ma che parlano sempre e riprendono sempre questo tema principale. Quindi ecco, avremo anche lì, avremo dei pupazzi, avremo delle, cioè, piccole arte, piccole non posso dire opere d'arte in se stesse, perché appunto tutto il mondo del teatro di figura per i giovani, come appunto pupazzi, burattini, marionette, eccetera eccetera, ovviamente incrociano l'arte figurativa.
1: A questo punto a me non resta che farle un grande in bocca al lupo per questo festival che appunto parte oggi. Ricordo a chi ci sta seguendo che se volete consultare l'intero programma potete andare sul sito settimocielo.net. Davvero buon weekend e buon festival!
0: Grazie mille, ricordo soltanto che siamo veramente molto vicini a Roma, praticamente tre quarti d'ora da Roma neanche, e che ci si può anche firmare sul territorio per un weekend, ci sono strutture, alberghi, ristoranti, è un territorio molto bello e vale la pena di scoprirlo, e questa può essere un'occasione per farlo.

I Pigliaiò però anche no, il nuovo singolo di J-Ax tra rap country e folk, il brano anticipa il nuovo album Vita, Morte e Miracoli e i prossimi concerti. Ma adesso per noi arriva Marvin Gaye.

1978, questo bellissimo brano di Ivan Graziani, ormai una canzone icona. Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squicciarini dietro al microfono. Proseguiamo ora ascoltando un altro brano che ci riporta indietro nel tempo, questa volta al 1985. Loro sono gli A-ha.

Charlie Puth e Coco Jones ritrovati a Magazine in Blu 2000. Ora proseguiamo sempre in musica e prima della pausa, prima delle news, arriva per noi Ed Sheeran.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. In corso a Madrid la cerimonia di benvenuto. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato, e di Libano, dove la situazione è complessa, e sugli abusi il Papa ha parlato di ferita ancora aperta. Fra poco l'incontro con le autorità e il primo discorso del pontefice. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm. Lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Le forze armate kuwaitiane fanno sapere che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni dall'Iran. I Pasdaran parlano di risposta ai raid americani. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca e si dice certo che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno però continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su diverse regioni russe, 86 sono stati intercettati nella regione di San Pietroburgo, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di non uscire in strada. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale. Inutili i soccorsi dei sanitari per cercare di rianimare il giovane. Il tennis, Arnaldi, colpito da un virus, salta alla semifinale di Parigi contro Cobolli, che domani giocherà per il titolo contro Zverev.
2: Sul più bello un virus ferma il sogno di Arnaldi, che ieri ha dato forfè alla semifinale tricolore contro Cobolli. Non ho dormito, ho avuto forti e ripetuti problemi di stomaco, impossibile giocare, ha spiegato il tennista azzurro, che così ha spianato l'accesso alla finalissima di Cobolli, che domani a Parigi avrà la possibilità di vincere il suo primo slam. Nell'ultimo atto del torneo d'Oltralpe, la sfida contro il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, che in semifinale ha battuto il ceco Mensik. Ieri Bolelli e Vavassori si sono arresi in semifinale, battuti da Granollers e Zeballos. Oggi alle 15 infine la finale femminile tra Maja Czalinska e Mirra Andreeva. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata all'alba dopo una forte deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano già state soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini.
3: Magazine in Blu 2000, sempre Marta Squicciarini dietro al microfono, ancora mezz'ora in mia compagnia, e prima dei saluti oggi sentiremo il nostro Corrado Garegnani per avere qualche anticipazione sulla puntata di oggi, in onda alle 15, delle parole del weekend. Ma per il momento proseguiamo in musica e ci ascoltiamo insieme Nick Kershaw.

A Firenze ha preso il via ieri Support Your Local Festival presso lo spazio estivo Ultravox Firenze nel cuore del Parco delle Cascine. 8 serate tutte a ingresso libero che vedranno protagonisti tra gli altri, oltre a Frank I Energy che si è esibito ieri sera, Gemello, Danny Five, Valerio Lundini e tanti altri. Tutti gli eventi saranno contornati da live di artisti locali in collaborazione con giovani associazioni del territorio e si concluderanno con DJ set realizzati anch'essi da artisti del panorama fiorentino. Tutte le informazioni sull'intero programma del festival le trovate sulla pagina Instagram supportyourlocal.festival.

0: Magazine in Blu 2000, torniamo in diretta e come vi ho preannunciato abbiamo al telefono il nostro Corrado Garegnani. Ciao Corrado.
1: Buongiorno Marta, buongiorno a tutti.
0: Allora, come sempre vengo a disturbarti per avere qualche anticipazione sulla puntata di oggi delle Parole del Weekend. Dove ci porti? Cosa ci racconti?
1: Come sempre sono contento di parlarvi e di rimandarvi a questo pomeriggio, perché quest'oggi avremo tante notizie e esploreremo molti luoghi del nostro bel paese e ci soffermeremo in particolar modo su un festival che si chiama Fiastrapalooza. È un festival lacustre, però ha una particolarità questo festival, perché sono 3 giorni di arte diffusa tra natura, musica, teatro di strada, cinema, sport, attività all'aria aperta. Insomma, conosceremo molto grazie a Chiara Caporicci dello staff organizzativo. E poi proprio mentre andiamo in onda, per il secondo anno consecutivo, in realtà gli anni sono molti di più, ma insomma per il secondo anno consecutivo durante questo weekend di giugno, al via la Sella Ronda Bike Day, ce ne siamo occupati già l'anno scorso, e avremo l'occasione di andare a capire di che cosa si tratta, perché si chiudono le strade su 5 passi alpini di questo territorio della selva di Val Gardena, e avremo l'occasione anche di conoscere qualcosa in più su questa porzione d'Italia meravigliosa. Questo e molto altro nel pomeriggio.
0: E allora, come sempre, noi saremo lì pronti ad ascoltare. Cosa ci lasci però tu da ascoltare adesso come brano?
1: Dunque,

giugno 1972 David Bowie pubblica nel Regno Unito un concept album molto particolare, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Cambiò il suo nome fondamentalmente, usò questo pseudonimo, ma era molto di più. Disco che lanciò definitivamente Bowie nell'Olimpo delle superstar globali, e quindi ci lasciamo proprio con questa, Ziggy Stardust.

E si chiude anche questa puntata di Magazine in Blu 2000. A me non resta che ringraziare Samira Rocchetti in regia, augurare a voi tutti un buon fine settimana e darvi appuntamento a sabato prossimo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata!
2: Ciao, ciao!
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui in una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no? delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che è comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi io ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti, e quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma. E

0: Invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco e io non volevo fosse un part time. E quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia! Che storia! E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no? Prendere una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità? Cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no? Di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
0: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio, quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti, però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
0: Allora, la perpetua sì, nel 2021, la prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
0: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io. E io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione. E quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno. E lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, immagino per te sia stato importantissimo, no?
0: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
0: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione,
0: sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie intercettato in questi anni.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto, molto, molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva al servizio degli altri.
0: Sì.
1: Allora, a sua Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi e devo dire, sua Roberta mi ha sorpreso perché ci permette.

0: Era di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
1: E allora, molto bello, nel senso a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. Però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
0: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
1: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché appunto secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
0: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
1: Sì, esatto.

0: Che bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare. E comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. E in questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza, per esempio, con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, Suor Roberta, però...
1: Ma insomma, però vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio...

0: la ragazza che avrei voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni. E in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le postoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
1: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche, insomma, anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita a ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
0: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione, di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
1: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
0: Eh sì, anche perché se, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse non poteva essere nulla di diverso, ecco.
1: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
0: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione. Però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva guarda, rilassati. Perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
1: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
0: Sì.
1: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
0: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece Lui veramente...

0: cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
1: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
0: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto: guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto, diciamo, bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi: ah, bellissimo, le pastorelle. E lei mi disse: vabbè, facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento. E lei mi disse: beh, facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta: ma qui io devo stare. E da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
1: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
0: Perché Chantilly, a parte, mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano. E Sant'Agostino dice: il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto: fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza, e se mi guardi nella pancia ho una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto, mio padre torna dal lavoro solo per mettermi a letto.

0: La prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone. E di fragilità ci parlavi, su Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi, ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top. E chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' e un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come, devo dire, tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di Vocazioni. È stata con noi su Roberta.

0: La Daga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a Suor Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni, potete riascoltare altre puntate su Play 2000 e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti, si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola, è atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columnas, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia, che è un tema vivo in Spagna. Ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà. Incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna. Purtroppo, dice con rammarico, non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
3: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tzahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di Israele ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, linea allo studio.
1: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
4: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa.

0: casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsene da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: Scende oggi in piazza ad Amendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
3: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
2: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e 3 feriti è il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un morto, 3 feriti e una donna ancora dispersa, il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di 2 piani a Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano 2 famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i 2 anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in 2 in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri, evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli 8 che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola, 71 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
5: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82. Per l'Unione Europea, riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della

0: La dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
6: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9, su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
7: Buongiorno in Blu 2000.
6: Con Ugo Scali.
8: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.
9: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
10: Quando si ha a che fare con la parola che propongo oggi, la parola sconfitta, e soprattutto quando si fa l'amara esperienza della sconfitta, bisogna evitare due eccessi. Il primo, frutto di uno spiritualismo a mio parere insopportabile, oltre che improbabile, il primo eccesso da evitare è quello di ritenere una sconfitta sempre e comunque come una benedizione. L'altro eccesso da evitare è quello che porta a considerare la sconfitta come una disfatta irreparabile. Certo, la sconfitta rappresenta sempre una frattura tra le aspettative e la realtà, ed è accompagnata in genere da frustrazione e da tristezza. Lo sconfitto è uno che, nella sua performance, ha dovuto fare i conti con i propri limiti. Non aver raggiunto l'obiettivo desiderato, però, non ne fa un fallito, un incapace. Le sconfitte subite non ci definiscono. Anzi, prenderne atto, afferma il filosofo rumeno Emil Cioran, aiuta ad avere una visione più realistica di sé, può rimettere in moto il desiderio di rimediare alla sconfitta. Prendere atto della sconfitta può tramutarsi in energia positiva per la sfida successiva, a patto però di prendersi cura della ferita che la sconfitta ha lasciato, a patto di trattarla con riguardo, questa ferita, relativizzando la cultura della vittoria a tutti i costi, che richiede standard sempre più elevati in ogni ambito della vita e nelle relazioni. La vittoria come scopo unico nell'agire.

dove l'importante è il podio. Come ci si salga sopra, poi, non conta. È lo stile di chi scioglie ogni legame che connette il successo all'etica e al rispetto per i diritti e la dignità altrui. Avviene così, ad esempio, in quella politica che si nutre di cinismo, del cinismo del potere e della esibizione sfacciata della forza. La sconfitta più grande in questi casi la si subisce quando il nemico riesce a farti agire come lui, a usare i suoi strumenti, a pensare come lui e a seguire la bassezza o le bassezze dei suoi metodi e del suo comportamento. Vale la pena ricordare che la vita non è un inutile susseguirsi di momenti perfetti, almeno all'apparenza. È invece la vita un continuo, faticoso ed esaltante percorso che permette di progettare e di godere, con un po' di fatica in più, anche in presenza di cicatrici dovute alle sconfitte subite. Restiamo qui, nel crocevia delle culture, dove le parole tornano a parlarci. Ci ritroviamo alla prossima parola.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In diretta da Madrid, Paolo Fucili.
2: Buongiorno a tutti da Madrid. Leone si è tenuto il suo primo discorso, concluso circa una mezz'ora fa, alle autorità civili, corpo diplomatico, società civile. Un discorso indirizzato a tutta la Spagna, con un invito ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra storia e della vostra realtà sociale, ha detto il Papa. Un altro invito a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ultimo punto, l'apprezzamento del Papa alla Spagna per la fedeltà al diritto internazionale, al multilateralismo, al suo attivo impegno per la pace. Lui adesso è in nunziatura apostolica, la sua presidenza in questo viaggio spagnolo, pranzo, un po' di sosta, poi ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, una visita al Sedia 24 ore su un centro caritativo e poi la veglia di stasera con i giovani. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E il Papa ha parlato anche di abusi sessuali, lo ha fatto parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid e ha detto che sono una ferita ancora aperta. Il pontefice ha aggiunto che incontrerà anche alcune vittime di abusi. Parliamo del Medio Oriente. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. L'IDF ha ammesso di aver ucciso per errore un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese in un raid aereo su un veicolo nel sud del paese. In Kuwait, chiuso l'aeroporto per attacchi di droni iraniani, raggiunto da droni iraniani anche il Bahrain. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, lo ha dichiarato il governatore, esortando i residenti a rimanere in casa. Il Papa da oggi in Spagna ha dichiarato in nero che bisogna sostenere i colloqui di pace, che bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
9: Soul.
8: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
10: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
11: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza.

0: speranza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: In questo che effettivamente è il primo weekend ufficiale di giugno, ben ritrovati con la prima classifica del weekend di giugno. L'appuntamento allo spazio con le classifiche del weekend qui su Blu 2000 è naturalmente un'ora bella piena di musica, di tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato per quanto riguarda le chart della settimana all'interno delle classifiche di Blu 2000 dal lunedì al venerdì, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15. Ma in questo fine settimana c'è il momento riassuntivo, quindi dalla chart Italia ai libri, al cinema, tutto quello che abbiamo raccontato anche nella nostra classifica personale di Blu 2000, che oggi avrà uno spazio maggiore perché questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle abbiamo, diciamo, per un momento messo in pausa le classifiche internazionali per quanto riguarda la Billboard 800, ma la ritroveremo la prossima settimana, non temete, e naturalmente ci sono tante canzoni anche internazionali da ascoltare nella nostra classifica dei più programmati su Blu 2000. E poi, che dire, anche l'ultima classifica in ordine d'arrivo, quella di venerdì scorso con i dati di R1. Ma andiamo con ordine, iniziamo subito con la chart Italia della settimana, che ha visto al numero 10 l'ingresso nella top 10 in salita di questa canzone. Lui è Fulminacci con Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: Queste sono le classifiche del weekend. Un saluto a chi ci scrive a diretta @radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi scatenatevi anche in questo fine settimana di giugno. E naturalmente anche l'invito a scaricare la nostra app, che è Play 2000, per il vostro smartphone, è totalmente gratuita. Da lì ci seguite in streaming, riascoltate anche tutti i nostri contenuti on demand, anche quelli della televisione di TV 2000. E poi un saluto a quelli che ci seguono dal digitale terrestre, e ogni tanto li salutiamo, è giusto farlo, al canale 728. E allora, abbiamo inaugurato la Chart Italia di questa settimana, che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso, con Fulminacci, la sua Maledetto Me, alla numero 10. Numero 9 in discesa, Madame Marrakesh insieme con Volevo Capire con Marrakesh. Alla numero 8 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Numero 7 per la discesa anche della canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk. La numero 6 in salita, Gaia, una canzone che ascolteremo tra poco, non vi preoccupate, la nostra Gaia sempre nei nostri pensieri, nelle nostre preferenze, con Bossa Nostra. E poi la nuova entrata, l'abbiamo, l'unica nuova entrata nella top 10 della Chart Italia, e ce l'ascoltiamo. Alla numero 5 ci sono Jovanotti Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Canzone che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Buon vento, questa bella fresca collaborazione estiva tra Jovanotti e Alfa, la più alta nuova entrata tra l'altro della settimana nella chart Italia, alla numero 5. Nelle classifiche del weekend scendono alla numero 4 per la classifica che vi stiamo raccontando Sorry Scusa Lo Siento, e loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Qualcosa per loro è cambiato, attenzione, per quanto riguarda invece l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi giorni, e quindi lo scopriremo insieme oggi. Numero 3 in discesa anche The Colors con Rolling Stones. Nella chart Italia salgono ancora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese alla numero 2. La nuova numero 1 è occupata dal re, ormai dall'ultimo festival di Sanremo, Re dei Tormentoni con Tu mi piaci tanto, canzone che ha funzionato benissimo anche in radio, e funziona benissimo anche questa Buona Domenica, che è la nuova numero 1 della settimana. Lui è Saif, chiamatelo un po' come volete, è la numero 1 della chart Italia.

0: La musica.
1: La musica si ritaglia uno spazio fondamentale dal lunedì al venerdì all'interno delle classifiche di Blu 2000, tutti i giorni dalle 14 alle 15, ve lo ricordiamo, e poi in questo bel contenitore largo di un'ora del weekend in cui facciamo il riepilogo nelle classifiche del weekend. La musica protagonista anche della Chart Italia, l'abbiamo detto, l'abbiamo archiviata da poco, ma adesso apriamo la chart ufficiale di Blu 2000 della settimana, quindi faremo ascoltare molte più canzoni rispetto alle settimane scorse in cui era predominante in questo spazio anche la Billboard 800. In questo caso vediamo quali sono i più programmati della nostra vostra radio preferita, cominciando proprio dalla numero 10. Vi ricordo che comunque c'è un'unica nuova entrata che abbiamo ascoltato anche prima, ovvero Jovanotti Alfa con Buon Vento alla numero 10. La numero 10 invece, entrando in top 10, è occupata nella chart di Blu 2000 da Olivia Rodrigo, che sale con Drop Dead.

Lei è sicuramente una beniamina dei social, non solo dei più giovani, ma Olivia Rodrigo ha un pubblico vasto, non soltanto legato alle nuove generazioni, anche ai gusti musicali dei giovanissimi. Drop Dead, la canzone che entra ufficialmente in top 10 questa settimana nella chart ufficiale di Inblu 2000 che vi stiamo raccontando in salita. La numero 9 ci sono i grandissimi Rolling Stones, questa è In The Stars, stabile.

Un saluto anche agli amici del DAB in questo pomeriggio su In Blu 2000, quelli che viaggiano ascoltando la nostra radio, naturalmente ascoltando le classifiche del weekend, dove c'erano degli intramontabili. Rolling Stones alla numero 9 nella chart dei più programmati di In Blu 2000, In The Stars in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 8 è in discesa, Alex Warren, questa è la sua Fever Dream.

Devono mancare i libri all'interno delle classifiche del weekend, alternate alle nostre belle canzoni, quelle che fanno parte della chart ufficiale di Blue 2000. E allora siamo pronti anche per raccontarvi quello che abbiamo scalato insieme a livello di classifica di libri, quindi le letture preferite degli italiani. Magari state sfogliando, avete in mano un libro di quelli che racconteremo in questa top 10, quindi raccontateci anche le vostre sensazioni, le vostre emozioni legate alla lettura, il vostro libro preferito del momento a diretta at radioinblue.it. Noi siamo qui per voi anche in questo pomeriggio. E allora abbiamo la numero 10 in apertura, L'orto semplice di Serena Rossi, che ritorna, anzi Benedetta Rossi scusate, che ritorna con il suo libro, abbandonato per un attimo diciamo le sue arti e maestrie culinarie per dedicarsi soltanto all'orto, L'orto semplice, con tanti consigli appunto legati all'orto. Mondadori Elettra per Benedetta Rossi, che ha pubblicato questo libro, un manuale ovviamente per tutta la famiglia. Numero 9, più che un manuale, qui abbiamo in posizione stabile Le emozioni del cinema. Per tutti noi che siamo amanti della settima arte, abbiamo il racconto di Walter Veltroni con Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Al numero 8 abbiamo Paura non abbiamo, di Serena Dandini, che scende di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, libro pubblicato da Einaudi. Andiamo alla numero 7, dove troviamo Karen B, questa scrittrice che si dedica fondamentalmente ai libri romance, quindi alle saghe romantiche con tanti protagonisti, soprattutto donne protagoniste, donne tenaci che non si fermano davanti a nulla. L'ennesimo capitolo di questa saga si intitola Tears on My Pen Drive, di Sperling e Kupfer, il libro scritto da Karen B, che è uno dei successi editoriali del momento, soprattutto in America. Oggi in Italia lo troviamo tra le letture preferite al numero 7. Andiamo al numero 6, dove rifà capolino questo libro illustrato ormai del notissimo illustratore italiano Pera Tunes, Il gioco delle risate, edito da Tunoè. Prima della top 5 ritorniamo alla classifica ufficiale di Blue 2000. Abbiamo lasciato prima il grandissimo Alex Warren con Fever Dream in discesa al numero 8, al numero 7 sale Fulminacci con Maledetto Me. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabilmente da Harry Styles con la sua American Girls.

Sono le American Girls di Harry Styles, appena lasciate in musica qui all'interno della chart ufficiale di Blue 2000. Riprendiamo in mano quella che è la classifica della top 5 dedicata ai libri più venduti negli ultimi 7 giorni, dove ritroviamo l'ennesima saga familiare, soprattutto protagonista una donna, anche in questo caso Io sono Adele, di Xaba della Zorza, edito da Marsilio, al numero 5 New Entry. La numero 4 è di Concita De Gregorio, grande successo editoriale in questo periodo per lei, con La Cura, che troviamo appunto in questa posizione, in posizione stabile. Al numero 3 risale il romanzo di Luciana Littizzetto, che è stato presentato anche al recente Salone Internazionale del Libro di Torino, ovvero Il Tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 è stabile anche per quanto riguarda Emmanuel Carrer, con questo romanzo molto particolare dalle varie sfaccettature, Col Show, edito da Adelphi. E la numero 1 risale ancora una volta Maurizio De Giovanni, con la sua saga dedicata ai protagonisti del Tempo dell'Orologiaio, che è il libro che risale in posizione numero 1, edito da Feltrinelli questa settimana. Quindi magari l'avete letto, fatemi sapere com'è, sono molto curioso, anche perché il libro mi intriga parecchio, quindi vorrei anche leggerlo, quindi sono curioso anche dei vostri pareri. Continuiamo anche con la musica, quella di In Blue 2000. Abbiamo lasciato prima Harry Styles alla numero 6, il numero 5 nella nostra classifica dei più programmati scendono Sam Fender e Olivia Dean, questa è Rainin' In.

0: il cinema.
1: Ed è un momento cinema molto particolare all'interno delle classifiche del weekend. Ancora ben ritrovati in questo weekend di giugno, dove vi stiamo raccontando il riassunto della settimana di tutte le classifiche che vi abbiamo raccontato e scalato insieme. Ma attenzione, perché in questo caso c'è una classifica nuova in tempo reale con il box office italiano, quindi 5 film più visti attualmente in questo paese, in questo nostro bel paese in cui non ci facciamo mancare nulla. Ci sono tante emozioni cinematografiche, dall'action al fantasy, al film drammatico, alla commedia romantica, anche allo sberleffo di film famosi, soprattutto in vetta, e tra poco ci arriveremo, capirete il perché. Quindi durante la settimana abbiamo parlato della classifica precedente della scorsa settimana, quindi non potevamo darvi una classifica un po' stantia, no? Vecchia in questo caso, e in questo caso abbiamo deciso di regalarvi questa classifica in tempo reale solo per i più fortunelli delle classifiche del weekend. Pensate come siete fortunati. Allora, iniziamo subito dalla numero 5. Fatemi poi tra l'altro sapere se avete visto o andrete a vedere in questo weekend uno di questi film. La top 5 è occupata da una riedizione in 4K. Sapete che ci sono anche insomma le manie, le mode di quest'ultimo periodo di rieditare giustamente i grandi capolavori del passato anche in versione restaurata. In questo caso un anime giapponese, Principessa Mononoke, che è stato rieditato in questo 2026 e che è entrato alla numero 5 direttamente New Entry in 4K questa settimana tra i film più visti in sala. La numero 4, e qui c'è un piccolo gioiello del cinema thriller horror che insomma è stato prodotto in America. Molti non gli davano, diciamo, due lire come sopravvissuto nelle sale. In realtà è diventato un piccolo caso cinematografico, realizzato veramente con poco ma incassato tantissimo anche nel nostro

dove alla 4 incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, in salita. Al numero 3 stabile Safe con Buona Domenica, mentre al numero 2 sale Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

Numero 2 continua a salire questo singolo nuovo di Francesco Gabbani, tra i più programmati qui su Blu 2000 nella nostra classifica che ogni settimana vi aggiorniamo e naturalmente vi comunichiamo e che stiamo scalando insieme nel riepilogo delle classifiche del weekend, proprio in questo momento, in questo weekend. Buon fine settimana a tutti voi, magari un fine settimana da trascorrere al cinema con tanti bei film molto molto belli e ricchi anche di spunti interessanti per discutere poi anche fuori dalla sala, mi sembra giusto. E vediamo lo sberleffo di cui parlavamo prima, cioè il film che ha preso in giro una saga horror molto famosa, ovvero quella di Scream, Scary Movie, che ritorna con l'ennesimo capitolo. Mi sono perso, non so quanti capitoli sono all'attivo, credo questo sia il sesto, ma potrei anche sbagliarmi. Eagle Pictures, la distribuzione, film americano, Scary Movie, il nuovo capitolo approda in sala in Italia e arriva direttamente alla vetta, nuova entrata per il film più visto in assoluto degli ultimi 7 giorni. Archiviamo la classifica cinematografica e ci ascoltiamo a questo punto la vetta della classifica di Blu 2000, occupata in pianta stabile da 7 giorni, anzi da 2 settimane, questa è la seconda settimana, la numero 1 non cambia, è Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ci sono ancora quattro belle canzoni da ascoltare direttamente dalla top 10 della classifica più nuova, quella di venerdì scorso, con i dati rilasciati di Air One per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quindi i brani più ascoltati in radio in assoluto degli ultimi 7 giorni. C'è una surprise già alla numero 10 che ascoltiamo volentieri, perché risale dopo tante settimane l'ultimo singolo di Achille Lauro, numero 10 in salita con Comuni Immortali. E ciao.

Achille Lauro davvero sulla bocca di tutti, ha assunto diciamo la direzione anche di un brand di moda, ha abbandonato X Factor, al suo posto è arrivato Irama, insomma se ne è parlato tanto negli ultimi giorni. Achille Lauro, protagonista della classifica di Erwan, l'ultima delle classifiche del weekend di oggi, con Comuni Immortali in salita alla numero 10. Numero 9 scende Harry Styles con American Girls, alla numero 8 c'è Francesco Gabbani in salita con Summer Funk, la numero 7 è occupata in salita da Drop Dead di Olivia Rodrigo, la numero 6 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento. Sale anche Madonna, ma in buona compagnia, quella di Sabrina Carpenter con Bring Your Love alla numero 5. Numero 4 stabile un altro duetto, Lady Gaga e Daichi con Runaway. Alla numero 3 sono stabili The Colors, ormai la conosciamo benissimo questa Rolling Stone.

Siamo nella top 3 della classifica di Air One di questa settimana, occupata al numero 3 stabilmente dai The Colors, ormai da qualche settimana con Rolling Stones. Al numero 2 salgono, questa è una delle mie canzoni preferite dell'estate 2026, forse insieme a quella di Gaia, Bossa Nostra, giusto per citare anche i miei gusti, le mie preferenze. Sorry, scusa, lo sento, salgono al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo siento, è al numero 2 in salita nella classifica dei brani più trasmessi in radio negli ultimi 7 giorni. Chi ci sarà alla numero 1? Allora, prima di scoprirlo insieme, naturalmente doverosi saluti e ringraziamenti anche per tutti voi che ci avete seguito in questo weekend. Grazie davvero, continuate a seguirci da tutti i canali che vi abbiamo ricordato e soprattutto dall'app, scaricatela se andrete in viaggio in questo weekend, da Play 2000, ovviamente l'app gratuita sul vostro smartphone, oppure direttamente dal sito play2000.it. Riacciuffano la vetta e ritornano in vetta le regine dell'estate, perché agguantano la vetta della classifica di Air One e ritornano al numero 1 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. E con questo chiudiamo le classifiche del weekend, vi auguro un buon fine settimana, ovviamente su In Blu 2000.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi in studio. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Sentiamo da Madrid in diretta il nostro Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Un invito alla Spagna ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della storia e della realtà sociale, a rifuggire approcci identitari che

0: scandalo abusi nella Chiesa, una ferita ancora aperta, ha promesso ancora impegno contro questa ferita, appunto. E poi un altro tema, la guerra, la teoria della guerra giusta ancora rinnegata da Papa Leone, perché è una teoria detto vecchia di secoli, quando nemmeno si immaginavano gli armamenti di oggi con il loro potenziale distruttivo. Da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Intanto continuano i raid aerei israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mariayun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo su un villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni militari, ha dichiarato il governatore della città, esortando i residenti a rimanere a casa e a non uscire. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno 2026 e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca e Bara Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Lo si legge nel decreto di fermo disposto dai PM di Milano nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera. Ai loro PM contestano, oltre ad aver commesso l'omicidio di un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Un nuovo appuntamento con le parole del weekend, l'appendice del fine settimana di quello che avviene durante questa fascia oraria ogni giorno, e c'è la possibilità di spaziare, lo facciamo alternandosi con le nostre voci. Saluto gli altri 3 del Quartetto delle Meraviglie. Questo fine settimana tocca a me, benvenuti a tutti da parte di Gary. Anche quest'oggi un paio d'ore che, se vorrete, trascorreremo insieme come sempre con le nostre selezioni musicali per tenervi compagnia. 4 chiacchiere, diverse le notizie e anche degli ospiti che tra poco vi presento. Se vi piace l'idea vi invito a fermarvi, adesso partiamo con la musica e tra poco il menù di giornata. Arriva subito Blanco e Lisa.

iniziare con I Ricordi, non è male, la canzone però è nuova ed è appunto il nuovo pezzo firmato Blanco ed Elisa. Una puntata che ci porterà a spasso per il nostro paese. Ci sarà anche un ospite che incontreremo tra una ventina di minuti più o meno e conosceremo Chiara Caporicci dello staff organizzativo di Fiastrapalusa. Attenzione perché è un festival interessantissimo ed è alla prima edizione ed è un festival lacustre, però comprenderà tre giorni di arte e arte di ogni tipo, non solo musica ma anche arte figurative, teatro, eccetera eccetera, attività all'aria aperta e anche attività sportive. Ecco perché abbiamo voluto averla come ospite per parlare appunto di Fiastrapalusa, sulle acque turchesi appunto del lago di Fiastra. E poi avremo da parlare di diverse zone del nostro paese. Torneremo in Trentino e ritorneremo con un amico che l'anno scorso ci ha presentato la parte della selva di Val Gardena e in particolar modo della Sella Ronda Bike Day, perché mentre vi parliamo moltissimi migliaia di ciclisti stanno facendo il giro del Sella senza macchine. Questo e tanto altro nel nostro pomeriggio insieme. Intanto arrivano i Toto, quelli di Africa.

Povero me è la nuova canzone di Ivan Graziani, il nuovo singolo, primo estratto dal suo prossimo album di inediti tra l'altro. Il disco uscirà in autunno, segna il ritorno di questo grande cantautore con un progetto interamente composto da nuove canzoni e arriva a quasi 10 anni da Sala Giochi, precedente lavoro pubblicato appunto nel 2017. Povero me è la sua nuova canzone, si sente la mano, insomma i geni del padre, però si sente anche la voglia di comunicare in modo unico. Filippo Graziani, Povero me, la sua nuova canzone. Restiamo in ambito di musica recente, però dal respiro più internazionale. Gracie Abrams, artista famosissima nel mondo, sta diventando popolare anche nel nostro paese, anche grazie a questa. Si chiama Hit the Wall.

the Wall è la canzone di Gracie Abrams nel nostro pomeriggio, le parole del weekend che potete ascoltare in diretta in diversi modi, ma potete riascoltarci qualora lo desideriate anche nei nostri contenuti, ovviamente non solo questi ma di tutto quello che sentite nel nostro palinsesto grazie all'app, si chiama Play 2000, cercatelo sul vostro store di fiducia. Tra poco invece andremo a conoscere le acque turchesi del lago di Fiastra, lo faremo con Chiara Caporecci tra pochissimo.

0: parlarne abbiamo con noi Chiara Caporicci. Buon pomeriggio, Chiara.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Noi ci occupiamo di natura, ma qui non c'è solo natura, c'è natura, musica, teatro, cinema e di tutto e di più. Però cominciamo con l'inquadrare il territorio. Dove siamo e com'è venuta l'idea di questo festival?
1: Sì, allora sicuramente siamo in un territorio in cui la natura è centrale, perché siamo a Fiastra, in particolare sul lago di Fiastra, che è uno dei gioielli, insomma, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Giusto per collocarci, siamo in provincia di Macerata, quindi nelle Marche. E l'idea di questo festival è nata grazie a una collaborazione tra la Catasta, che è la società, insomma, che io rappresento, organizzatrice di grandi eventi come Monte Lago Celtic Festival e altri, insomma, altri festival, e il comune di Fiastra. Insomma, l'idea era quella, insomma, di mettere anche noi un po' a servizio quello che sappiamo fare in un contesto, insomma, nuovo. Ricordiamo anche che sono territori che hanno vissuto un terremoto ormai, questo è il decennale, e quindi, insomma, cerchiamo un pochino di riattivare anche la socialità e un po' l'economia, non solo con il turismo ma anche con la cultura.
0: Fiastra Palusa, quindi l'abbiamo capito, insomma, siamo a Fiastra Palusa, poi lo avete inserito per descrivere questo festival. Proviamo appunto a descriverlo. Io ho parlato di generi che si fondono, quindi musica, teatro, natura, cinema, però vogliamo sapere qualcosa in più. Come è nata l'idea, ad esempio? Partiamo da qui.
1: È un festival, diciamo, diffuso innanzitutto, quindi che coinvolge tutta la vallata di Fiastra, ovviamente il punto centrale è il lago, ma abbiamo anche dei momenti spot un po' più, diciamo, in alto rispetto al lago. L'idea era quella di unire sia una parte di musica, quindi dedicata a concerti, DJ set, anche ad attività strettamente outdoor, quindi diciamo che nella gran parte della giornata ci saranno attività escursionistiche, di cicloturismo, mountain bike, addirittura dei giri in canoa. Insomma, abbiamo deciso di creare un format che potesse essere innanzitutto adatto a tutti, perché ci sono anche tante attività per bambini, insomma, per tutte le età, e poi in cui si potessero, insomma, attraversare diverse tipologie di attività per potersi proprio costruire una giornata, ecco, una o due giorni o tre giorni per chi resta per tutto il festival.
0: Ecco, poi sì, nella seconda parte faremo un focus particolare proprio su questi tre giorni e sull'edizione 2026. Ma tornando a voi organizzatori, qual è l'ingrediente segreto che rende questo evento così speciale e unico nell'unire musica, territorio e divertimento?
1: L'ingrediente speciale, chi conosce Fiastra, ma per chi non la conosce magari è un invito a immaginarlo, è sicuramente l'elemento naturalistico, cioè nel senso che noi siamo in un parco nazionale, questo significa che comunque l'ambiente che abbiamo attorno ha una valenza naturalistica importantissima, rara, insomma, da considerare, insomma, quando si svolgono questi eventi. E la peculiarità di questo festival, secondo me, è quello di, in armonia con tutta questa parte qua, riuscire a portare dei contenuti che solitamente in montagna, no, non abbiamo, e integrati nel contesto ambientale ma anche con la comunità, nel senso che è una cosa bella di questo festival, secondo me, anche che abbiamo tanti partner locali che ci hanno dato una mano a costruirlo e ci aiuteranno, insomma, anche proprio fattivamente a organizzarlo, e quindi sarà possibile, insomma, entrare in contatto con l'ambiente, con la comunità. Questo è sicuramente un valore di questo festival, e soprattutto il fatto di, insomma, in un contesto così bello, poter fruire di contenuti artistici di diverso tipo, ecco, dal teatro alle arti performative, al circo, ai concerti, ai DJ set, insomma, al cinema. Di attività ce ne sono tantissime, ognuno, insomma, si può costruire il proprio Fiastra Palusa.
0: Fiastra Palusa si muove in un equilibrio tra creatività ed espressione, quindi in che modo il paesaggio e la natura circostante dialogano con l'arte e la musica del festival? E come sperate che questo legame arrivi al cuore di chi vi partecipa?
1: Beh, allora, le attività che abbiamo pensato, non tutte, ma la gran parte sono proprio integrano questi due elementi, cioè la parte più artistica, culturale e la parte naturalistica. Faccio un esempio, abbiamo ideato due format molto carini, uno che si chiama

0: Polcanoe, ovvero un'escursione in canoa dove a un certo punto ci si ferma su una baia del lago e si ascolta un concerto in acustico di arpa, di chitarra, insomma, e questo serve sia a conoscere il territorio e quindi insomma sarà accompagnato ovviamente da guide ufficiali del parco, quindi insomma anche con chi lo sa raccontare con uno sguardo ulteriore, cioè ulteriormente più approfondito, no? E poi unisce insomma l'elemento culturale. Abbiamo ideato un altro format che si chiama Sunset Walk, che sono delle passeggiate al tramonto ai prati di Ragnolo. In questo caso ci spostiamo un po' dal lago per salire in montagna e anche lì uniremo l'elemento insomma della musica. E per noi sono due cose che devono necessariamente dialogare, insomma, che non è solo venire a Piastra a vedere dei concerti, ma venire a Piastra a conoscere il territorio, esplorarlo, conoscerlo anche grazie a chi ci vive, ci lavora, e fruire anche di un contenuto culturale insomma che speriamo sia apprezzato, ecco.
1: Immagino che il legame con la comunità locale sia molto forte e solido. In che modo quindi il territorio risponde e partecipa al vostro festival?
0: Ma allora, ovviamente il primo dialogo è quello con le istituzioni, quindi il Comune di Piastra è partner insieme a noi di questo progetto, che fa parte di un progetto più ampio che si chiama E-Lake, insomma, che riguarda fondi del PNRR, insomma, che coinvolge diversi progetti di sviluppo sul territorio. Noi ci occupiamo di questa parte culturale insieme al Comune e lavoriamo moltissimo con il CEA, che è il centro di educazione ambientale, che faranno dei laboratori e delle attività all'interno del festival. Passa Montagna Viaggi, che è un'agenzia di guide e insomma costruttori di viaggi di Piastra, che insomma ci hanno aiutato a costruire la parte outdoor, così come Cronobike, che sono dei ragazzi che lavorano con le biciclette, tantissimi e tantissimi volontari che coinvolgeremo. Insomma, il territorio per noi è il primo bacino da cui attingere, no, quando vogliamo collaborare, e penso che Piastra questa cosa la stia riuscendo ad esaudire.
1: Ci fermiamo un attimo, ma tra poco apriremo ancora le nostre orecchie, proprio il caso di dirlo, anche perché appunto siamo in radio, e faremo un focus proprio sull'evento che arriverà a fine mese.
2: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Le parole del weekend. Del weekend. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

Torniamo insieme alle parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Chiara Caporicci dello staff organizzativo di Fiastrapalusa, quindi siamo andati a Fiastra, siamo nelle Marche, abbiamo capito di che cosa si tratta, questo festival che unisce la natura, la

0: musica, il teatro, varie arti, insomma, e anche lo sport. Dunque, Chiara, immagino che dietro a un festival del genere ci sia un lavoro immenso. Quindi, qual è stata la sfida più grande nell'organizzare l'edizione di quest'anno?
1: Questa è una domanda a cui probabilmente riuscirò a rispondere dopo che l'abbiamo fatto il festival. Diciamo che per adesso, ovviamente, noi parliamo di organizzare un festival nelle aree interne, no? Nelle cosiddette aree interne. E quindi ovviamente ci si scontra con ciò con cui poi gli abitanti si scontrano quotidianamente, ovvero l'assenza di servizi. E quindi una delle difficoltà più grandi è dover spesso organizzare da zero situazioni come la mobilità, per esempio, riuscire a, insomma, trovare delle modalità per far arrivare le persone nella maniera più agile possibile. Insomma, ovviamente il tema dei servizi in queste aree dove noi lavoriamo è molto sentito, ecco. Sicuramente la prima che mi viene in mente è quella, ecco.
0: 26, 27, 28 giugno sono i tre giorni di Fiastrapalusa 2026. Senza fare un scarno elenco, ma quali sono gli appuntamenti imperdibili e principali che volete segnalare?
1: Sicuramente non posso non segnalare la serata del 26 giugno al Castello Magalotti, che è un castello che sovrasta il lago, bellissimo, dove li organizzeremo in anteprima nazionale, nel senso che ancora non sono usciti nessun altro, non credo che usciranno altri appuntamenti, quindi saremo gli unici a proporre questo contenuto, ovvero i creatori della colonna sonora di Stranger Things, la celebre serie di Netflix, quindi Dixon e Stein, che sono due musicisti compositori di musica elettronica, che realizzeranno, suoneranno la colonna sonora da loro composta dal vivo. E quello, secondo me, sarà uno spettacolo incredibile, nel senso che già la location è molto bella perché sovrasta il lago, in più questo contenuto che è molto, insomma, di qualità, quello sarà sicuramente uno degli eventi di punta del venerdì sera, per cui sono anche già aperte le prevendite, insomma, perché comunque un'altra degli elementi a cui teniamo è non avere un impatto troppo grande su questi territori che sono comunque fragili. Quindi organizzeremo concerti da 800 persone, insomma, non di più. L'altro evento che sicuramente potrebbe essere interessante segnalare al vostro pubblico è il concerto di Io sono un cane, la domenica sera, ora aperitivo, quindi anche lì un tramonto sul lago, sempre al castello, un set in acustico, insomma, abbiamo intercettato il musicista sardo, compositore anche, insomma, della colonna sonora del film su Berlinguer, insomma, molto attivo sia in ambito musicale che, insomma, compositivo in cinematografico. Il sabato sera facciamo più una festa, insomma, anche per per andare avanti fino a tardi, e faremo il concerto degli Africa Unite, storica band reggae, insomma, con a seguire il DJ set di uno dei suoi fondatori, ovvero Madaschi. E poi, insomma, le attività sono tante. Sicuramente una cosa molto molto bella che ci tengo a segnalare è una collaborazione con il Festival Artisti in Piazza di Pennavilli, festival che quest'anno fa il trentennale e è tra i festival più importanti in Italia, che, diciamo, dedicato alle arti performative, nato, insomma, legato al mondo del teatro di strada, ma poi, insomma, che si è evoluto e ampliato anche questa definizione. E noi ci teniamo molto a collaborare con altri festival e, insomma, a metterci in rete. E per la prima edizione di Fiastrapalusa Pennavilli porterà due artisti internazionali ci porterà due spettacoli, uno in particolare di teatro di figura, quindi marionette all'interno di un piccolo camion teatro che come uno scrigno si apre, e è Umberto Calambres, che è un artista messicano che fa equilibrismo, clowneria, che farà uno spettacolo lungo lago. Sono tutti spettacoli che si ripetono più volte durante il giorno in maniera tale da dare più possibilità, insomma, al pubblico di partecipare.
0: Concludendo la nostra chiacchierata, la voglio concludere con il futuro. Il vostro è un festival giovane, però qual è il sogno nel cassetto per il futuro di Fiastrapalusa?
1: Sogno nel cassetto, vabbè, scontato, forse è quello di andare avanti e, insomma, un po' anche quello l'obiettivo, e il format del festival è pensato per non essere un evento spot, ma per andare avanti nei prossimi anni.

0: sicuramente un sogno nel cassetto, forse anche più personale, che io ho nei confronti di Piazza Paluta, è che riusciamo magari a intercettare contenuti artistici che possano avvicinare gli abitanti dei paesi, perché sono molto contenta, insomma, di avere pubblico che viene da tutta Italia, però ci piace sempre molto che gli abitanti poi si sentano anche parte di quello che facciamo nel paese che abitano, ecco.
1: Natura, musica, teatro, cinema, sport, attività all'aria aperta, tutto questo e molto altro è Fiastra Palusa, cercatelo anche sui social, è facile da trovare, 26, 27, 28 giugno. Chiara Caporicci ce lo ha presentato, grazie Chiara.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

Unforgivable Sinner per Lene Marlin, prima la nuova degli Eugenio in via di gioia per Baciamoci, questa è la loro canzone, ancora grazie a Chiara Caporicci che ci ha portato a conoscere Fiastra Palusa. Nella seconda parte avremo modo ancora di girare per il nostro bel paese, sono tante le iniziative di cui vogliamo parlarvi quest'oggi e ritorniamo quindi tra poco a farlo.

0: cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
1: Cose di musica.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
9: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno e che comprenderà anche le isole Canarie. Nel suo primo discorso il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Il messaggio della pace, che in questi tempi spiega, risuona ingenuo e per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate ma si apre alla verità. Attenzione, aggiunge il Papa, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. La guerra in Ucraina, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono morte per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su San Pietroburgo, gli abitanti invitati a non uscire di casa.
10: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco

0: Ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E continuano i raid israeliani sul Libano, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Empidio, nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 90enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. È prorogato fino a 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole del weekend.

Altra seconda parte delle parole del weekend, ancora buon pomeriggio da parte di Gary. Quest'oggi stiamo parlando di natura, lo facciamo sempre, e torneremo a parlare di party outdoor con anche con un ospite che risentiremo appunto tra poco. Intanto abbiamo riaperto con Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me, e adesso torniamo indietro nel tempo con una bellissima canzone firmata Bon Jovi.

Wanted, Dead or Alive, Bon Jovi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti. Si svolgerà ad agosto, tra il 24 agosto e il 3 ottobre più precisamente. Ce ne siamo occupati anche qui qualche anno fa, però l'intento è veramente importante. Storico festival sulle Dolomiti, che tra l'altro sono patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, che porta gli artisti internazionali e il loro pubblico tra le vette, i prati e i rifugi alpini. Anche prima, quando abbiamo parlato di Fiastrapalusa, avete visto quanto sia importante la commistione tra sport, eventi outdoor, cura di essi e naturalmente arte. In questo caso si parla di un mese di eventi, 18 appuntamenti con artisti di fama internazionali, 17 location suggestive in alta quota, 4 eventi accessibili a persone con disabilità, un'esperienza unica dove il silenzio diventa ascolto e il cammino. Tra gli ospiti i violoncellisti della Scala, il coro della Sosat, Ilya Gringolds, Ballads of the Rockies, Queen Christopherson Trio, Gilpers Hap, Baba Yaga e poi ancora tanti altri. Ci saranno degli appuntamenti legati anche alle parti più sportive, come il trekking dei suoni, l'alba delle Dolomiti e il progetto di musica verticale. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi con percorsi di varia intensità, con attenzione ad accessibilità e di inclusione. E ultimo ma non ultimo, tutto è gratuito.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di avere.

0: Le altre tre valli intorno al Sella sono qua per lo sport nella natura, nell'outdoor. È lo stesso se si parla di camminate, di corsa in montagna oppure anche la bici stessa. E la gente sappiamo che è sempre più amante anche della natura e dell'ambiente, quindi la Val Gardena assieme alle altre valli si presta molto bene anche per questa tipologia di turismo.
1: Trentino e in particolar modo queste valli di cui ci hai appena parlato sono sempre state, come dire, promotrici di una sostenibilità e di un andare lento, quindi la bicicletta prima di tutto. Come si costruisce un'iniziativa così importante? E poi so che ce ne sono anche altre, quindi immagino che ci sia da lavorare, ma il Trentino è famoso oltre per le bellezze anche per l'organizzazione, no?
0: Sì. Sicuramente adesso come sta andando sembra che tutto sia semplice e facile, ma non era così. Se si pensa, questo era un po', posso dire, il mio bambino, perché era una delle prime cose che ho dovuto fare da quando sono direttore, e la prima edizione era già nel 2006, quindi si sa quanti anni sono in questa carica. E praticamente c'era un incontro tra le quattro valli intorno al Sella e la nostra idea di fare, di promuovere da un punto di vista anche turistico, ma turistico ambientale, il Sella Ronda anche d'estate. L'inverno, grazie al Dolomiti Super Ski, il Sella Ronda era già famoso e abbiamo detto dobbiamo cercare di connettere anche l'estate. In questo caso la cosa che si presta di più era l'attività, la corsa, sappiamo 55 e oltre chilometri di corsa è un po' lunghetta, e quindi visto anche il trend crescente della bici già all'epoca, ci siamo seduti intorno al tavolo tra le quattro valli e abbiamo deciso appunto di provare di organizzare il primo evento ciclistico aperto per tutti intorno al Sella, che era il 16 luglio 2006, la prima edizione, e onestamente non tutti gli operatori, anche quelli turistici, non tutti erano favorevoli. Ricordo un po', quasi come aneddoto, però era una cosa non tanto carina, che addirittura c'era gente che ha messo dei cocci di vetro in strada per boicottare la manifestazione. E la prima edizione appunto era il 16 luglio del 2006 di domenica, e c'erano più o meno 400 partecipanti, perché abbiamo sempre per noi era sempre importante anche di dimostrare l'importanza stessa. E però da un anno all'altro, da 400 erano 1000, poi subito 5000 fino a 22000 partecipanti.
1: Beh, posso supporre che l'avvento delle e-bike abbia costituito e abbia aperto questa iniziativa a molti altri. Comunque sono numeri da capogiro.
0: Sì, effettivamente quando si pedala super i passi si vedono tutte le tipologie di bici possibili, bici normali da strada, ma anche mountain bike normali, e sempre di più questo fenomeno anche della bici elettrica, della bici con la pedalata assistita, che sicuramente aiuta anche per coloro come me o come altre persone che sì, amano la bici però non sono in formissima, aiutano per andare su per i passi, per fare le salite, poi la discesa sappiamo com'è, e quindi anche per noi è sempre importante comunicare la sicurezza, quindi di mantenere la destra, il lato destro, di percorrere il senso consigliato che è antiorario, di andare piano in discesa, cose così, perché per noi è importante sì la manifestazione, ma anche questa manifestazione deve essere una festa per chiunque, quindi dai più piccini ai maggiori, ma anche sempre nel rispetto sia dell'ambiente ma anche il rispetto della persona stessa. Trattandosi di una manifestazione non competitiva, non c'è una partenza comune, nel senso c'è la chiusura delle strade che va dalle 8:30 alle 3:30, però chiunque abbia interesse a partecipare può partire senza alcuna iscrizione e senza alcuna partenza precisa, nel senso che se uno si trova per esempio in Val Gardena può partire da Selva, mentre se uno si trova a Rabba parte da Rabba, se qualcuno si trova a Canazè parte da Valle Fassa, oppure da Corvara se si trova in Alta Badia. Quindi non è praticamente una partenza e un arrivo, ma ognuno può, in base alle proprie capacità,

fare il giro come desidera. Ovviamente per avere una certa garanzia della sicurezza non possiamo lasciare andare la gente sia a destra che a sinistra, quindi è importante rispettare le norme del codice della strada, quindi mantenere la destra. In più i commissariati e la prefettura ci ha consigliato di consigliare un senso. E vista la particolarità dei passi abbiamo molto analizzato, abbiamo visto che il consiglio migliore è l'antiorario, effettivamente da qualche edizione a questa parte il senso consigliato è l'antiorario, quindi se si parte dalla Val Gardena, Val Gardena si fa poi per prima il passo Sella, si scende verso la Val di Fassa, si fa il passo Pordoi, poi si scende verso Arabba, si fa il passo Campolungo, si scende verso l'Alta Badia e si risale poi il passo Gardena per riscendere in Val Gardena.

Taylor Swift canta di Elizabeth Taylor e ci sono degli eventi interessantissimi durante questo fine settimana, quindi via una carrellata. Cominciamo con domani pomeriggio e siamo nel cuore del Parco del Ticino, infatti alla riserva Bosco Negri ci svelano la vita segreta delle piante, una passeggiata guidata per scoprire come gli alberi comunicano e vivono. Un modo perfetto per vivere la natura ascoltando le sue storie a partire dalle 15 domani.

0: Chiamate invece le gite fuori porta sul lago, segnatevi questo inizio di giugno, parte ufficialmente il Festival dei Laghi Lombardi, spettacoli, narrazione e cultura in riva all'acqua per riscoprire i nostri laghi da una prospettiva decisamente artistica. Proprio in questo fine settimana, quindi, prende il via la nona edizione di questo festival itinerante. E poi musica e cammino si incontrano sull'Appennino Tosco Emiliano per il Festival dei Suoni I Passi. Questo sabato si cammina lungo i sentieri della Via degli Dei per raggiungere un rifugio nel bosco e ascoltare storie e canzoni sotto le stelle. Questa è la vera magia del turismo lento. Spostandosi poi nel Lazio, questo weekend si inaugura anche i tesori naturali del Parco di Bracciano e Martignano. Parte un calendario di oltre 70 escursioni guidate per tutta l'estate. Se volete scoprire la storia dei laghi e camminare protetti dai guardiaparco, è il momento giusto per iniziare questo fine settimana. E scendiamo al sud, anche nel cuore dell'area protetta più grande d'Europa, e infatti oggi e domani c'è il Pollino Bike Festival a Campo Tenese, una 2 giorni tutta dedicata a chi ama pedalare senza fretta, tra montagne spettacolari, buon cibo del territorio e tanta aria pulita.
1: Chi

La meraviglia di questa canzone futura per Lucio Dalla ci porta in fondo alle parole di questo weekend che ha aperto il mio mese di giugno personalissimo e che ci portato a conoscere diversi personaggi, diverse notizie. Quindi io vi ricordo che su Play 2000 avete la possibilità di risentire il tutto. Concludiamo qui questa edizione delle parole del weekend. Da Gary è tutto.

0: Ogni giorno ogni parola, un gesto per il pianeta. Sono Francesco Carruba e vi aspetto da lunedì a venerdì alle 13.12 su Inblu 2000 con le parole della sostenibilità, l'appuntamento con l'ambiente. 3 minuti per scoprire il valore delle piccole azioni, dei gesti consapevoli, delle scelte che fanno la differenza. Un viaggio tra idee e buone pratiche per riflettere, agire e prenderci cura della nostra casa comune.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL

0: Info ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
6: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
7: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. Nel suo primo discorso il pontefice ha ricordato che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, ma dal crescere insieme fianco a fianco. Attenzione, ha aggiunto il pontefice, a chi vuole guadagnare in popolarità alimentando le divisioni. Continuano i raid israeliani sul Libano meridionale, 9 le persone uccise, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Mare Ayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakia ha ucciso altre 6 persone. Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi.
8: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
7: Salgono a 3 morti per il crollo dall'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa. Intanto è deceduto ad Ancona il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Infine tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Chwalińska in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-2. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: La biblioteca dei ragazzi.
10: La biblioteca dei ragazzi
9: a cura di Daniela Lani.
11: Benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi, in cui sono accompagnata in regia da Paolo Accorone, in cui siamo pronti a raccontarvi delle storie. Inizieremo tra poco dando uno sguardo alla storia, alla nostra storia, con gli occhi dell'infanzia. Lo faremo insieme a Fulvia degli Innocenti, che ci racconterà Al Vuoto, edito da Lapis. E poi faremo un viaggio nel tempo e nella pazienza con Silvia Del Francia, coautrice insieme a Luca Cognolato del libro Il

Maestro di carta, in cui si parla anche di origami. Concluderemo con Paola Zannoner che ci presenterà La sfida, un romanzo davvero molto attuale che ci porta dentro al mondo dei social, dei bulli e del coraggio che serve per dire di no e per diventare grandi. Tutto questo, come sapete, intervallato da musica, la prima pagina è proprio musicale. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: E cominciamo questa avventura della Biblioteca dei Ragazzi. Questa settimana vi ho anticipato che saremo partiti da un albo bellissimo, bellissime le illustrazioni, bellissimo il testo della nostra ospite che ora vado a salutare. Il libro, edito da Lapis, si intitola Al Voto e lo raccontiamo con Fulvia degli Innocenti che è con noi. Fulvia, ben arrivata, come stai?
1: Bene, sono contentissima di parlare di questo libro, proprio felice.
0: Lo so, sei felice, ti ho visto felice anche su Facebook quando è uscito il libro. So che le prime presentazioni, il primo feedback è con i ragazzi che lo hanno avuto tra le mani, ci hanno lavorato, è stato bellissimo.
1: Assolutamente, l'esordio è stato al Salone del Libro di Torino e al di là della lettura l'ho accompagnato da un micro laboratorio che parte da uno dei passaggi del libro, cioè giocare a votare come un gioco da bambini che poi diventa una proiezione di quello che faremo da adulti, e con questa classe di quinta primaria abbiamo simulato un referendum con tanto di schede, urna, spoglio e dichiarazione del vincitore, ed è stato un divertente ma credo anche molto formativo per i futuri elettori e per i bambini di
0: oggi. Posso impicciarmi su cosa hanno votato, cioè referendum su cos'era?
1: No, dato che era il Salone del Libro, ho fatto un referendum su storie più sui libri o più sui video. Ha vinto a man bassa più libri.
0: Ma dai,
1: soddisfazione grande.
0: Oh, ma che meraviglia,
1: crescendo. Era proprio spontaneo, è nato lì, anzi addirittura i bambini non sapevano neanche che venivano ad ascoltare un libro con questo argomento, non sapevano che avrebbero fatto un gioco di questo tipo, ed è stato quindi una scelta spontanea che per loro le storie è più bello scoprirle attraverso i libri piuttosto che attraverso i video in senso serie, cartoni e tutto quanto. È stata una vittoria schiacciante, molto di più di quella che fu il 2 giugno 1946 Repubblica su Monarchia.
0: E naturalmente quello è il referendum che è al centro di questo albo. Credo che la sfida di raccontare tante cose, perché ce ne sono tante, tutte importanti, tra le pagine di Al Voto, con il linguaggio di un albo illustrato, sia insomma stata una sfida... di un certo tipo.
1: Il nostro intento, il mio in primis, perché è nato tutto da un testo che ovviamente è consapevole che presuppone questa storia, la prima volta di un voto libero, ma anche e soprattutto la prima volta del voto delle donne, quindi con il punto di vista di una bambina la cui mamma va a votare per la prima volta come milioni di donne in Italia, presupponeva una conoscenza degli eventi storici che precedevano questo giorno, perché non è un giorno che nasce come un fungo, ovviamente nasce da una dittatura, da una guerra, da una resistenza, e che i bambini a cui elettivamente sono destinati gli albi illustrati non conoscono. La storia italiana della Seconda Guerra Mondiale viene affrontata per la prima volta quando si ha 13 anni. Quindi però bisognava dare quegli elementi per comprendere la storia, ma rimanendo a un livello diciamo basico. E questa è la grande sfida, sì, degli albi storici, perché non devono essere banalizzanti, devono essere rigorosi, perché la storia deve essere rigorosa, ma devono essere facilmente comprensibili, e soprattutto non deve essere una lezione, ma deve essere una storia, la storia di una bambina semplicemente, che era bambina, aveva 8 anni nel 1946. Quindi sì, è impegnativo, ma fare le cose bene è sempre impegnativo. Io ho scelto di fare queste e ci metto impegno, anche grazie al lavoro editoriale della casa editrice Lapis, che è fantastico. Abbiamo lavorato insieme alla semplificazione sempre di più, per sottrazione, diciamo così, eliminando ciò che è più spiegone e lasciare il ritmo di quella che è una storia. Una storia deve avere una sua musicalità, un suo ritmo, al di là di quello che racconta, e questo è stato anche un lavoro di squadra, sicuramente poi integrato con le illustrazioni di Lucia De Marchi.
0: Gli elementi sono tanti che avete inserito all'interno dell'albo: la guerra, quindi c'è questo papà, no, che torna a casa dopo essere stato molto assente, la bimba non lo vedeva da quando aveva 2 anni, la liberazione, come giustamente dicevi tu, il primo voto delle donne, ma anche la prima occasione in cui le donne sono votabili, anche quella insomma è importante, queste donne istruite, queste 3 donne che arrivano nel palazzo di Bianca, portando qualcosa tra le mani che incuriosisce tutti, e Bianca proprio mette in evidenza, sono donne che hanno studiato.
1: Sì, perché sono tutti fatti storici, ovviamente a Milano, in particolare a Milano, perché sì, questa storia è ho scelto di ambientarla nella città anche un po' simbolo, dove la stessa città che è stata il teatro della festa della liberazione, no? Quella che, poi dal 25 aprile ricordiamo come festa della liberazione. E queste sono le donne dell'UDI, che era l'Unione Donne Italiane, che era nata agli inizi del 1900, erano state le donne pioniere, quelle che avevano anche combattuto perché fosse riconosciuto il diritto al voto, e che facevano un'attività di formazione, andavano di casa in casa, anche in questo caso di cortile in cortile di questa casa di Ringhiera, a raccontare alle donne che avrebbero votato perché lo avrebbero fatto e come si faceva, perché era una cosa completamente nuova. E ovviamente le donne dell'UDI erano persone di solito appartenenti a una borghesia illuminata, persone che avevano studiato e che cercavano però che capivano l'importanza dell'istruzione nell'opera di emancipazione femminile, e che quindi si facevano carico anche di andare a portarla tra le classi più umili. Quella di Bianca è una famiglia di operai. Questo è storia,
0: sì,
1: ecco.
0: La famiglia

0: Gli operai che il giorno del voto mette il vestito buono, perché si usava così. Anche la mia mamma mi racconta di aver accompagnato la sua e di ricordare questa cosa qui, la cura con cui si era preparata la sua mamma.
1: Questo è bello che tu hai avuto la possibilità di sentire un racconto da un testimone diretto di quel giorno, no? Una cosa preziosissima. Io l'ho fatto qualche settimana fa per Famiglia Cristiana, che è il giornale in cui lavoro, e sono andata a intervistare una donna di 103 anni, che aveva 23 anni, il 2 giugno del 1946, era un'insegnante elementare e mi sono fatta raccontare il prima. Perché era cioè un prima, e poi il prima di questa donna era un prima fantastico, perché lei era di Domodossola, quindi la città simbolo della resistenza dalla Repubblica dell'Ossola, e poi il dopo che io non ho mai smesso di votare, e finché sono viva andrò sempre a votare, mostrando con orgoglio la sua tessera
0: Bello,
1: elettorale.
0: è una cosa che purtroppo abbiamo perso. Speriamo che i bambini, capendo l'importanza di questo diritto che abbiamo, possano poi magari essere migliori di noi, mettiamola così.
1: Diciamo che l'intento, ecco, senza avere pretese di fare chissà quali rivoluzioni, ma l'intento che c'è dietro è anche quello di far riaffezionare a questo rito, a questo diritto, a questa festa, che è andare a votare perché si festeggia qualcosa, e ogni volta è una celebrazione che si rinnova, come tutte le feste, anche la messa è una celebrazione che si rinnova, è sempre la stessa cosa, però è sempre nuova, no? E quindi trasformarla in un gioco per renderla poi anche, farla entrare dentro di sé e poi farla diventare naturale, anzi non vedere l'ora che accada davvero, no? Da grandi, ecco, quando si
0: Sì,
1: diventa grandi.
0: beh, allora Fulvia, io ti ringrazio innanzitutto per questi minuti, ma ringrazio ovviamente te e Lucia per questo albo così bello edito da Lapis, e quindi ringraziamo anche Lapis, che ho capito ha avuto un'importanza
1: Sì,
0: fondamentale nella riuscita.
1: è importante, sì, e anche per la volontà di
0: Soprattutto.
1: far uscire un libro così, e ci vuole anche qualcuno che investa, che veda l'importanza, non cerchi di cavalcare solo le
0: O le
1: mode
0: ricorrenze.
1: o le cose facili, insomma, no, c'è proprio una volontà culturale dietro di questa storia, che poi però comunque resta, perché per i bambini resta comunque una
0: Lo
1: storia
0: è,
1: bella da
0: infatti,
1: leggere,
0: questa è
1: questo è
0: la cosa importante,
1: importante.
0: concordo. Fulvia, grazie, buon lavoro.
1: Grazie anche a te, buona giornata e buon tutto anche agli ascoltatori.

0: Entriamo nelle pagine della prossima storia, peraltro sono pagine bellissime, illustrate da Marco Paschetta. La storia è bellissima, la storia di Il maestro di carta per Terre di Mezzo, vede insieme Luca Cognolato e la nostra ospite Silvia Del Francia. Silvia, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a te Daniele e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Che bello averti qui con noi, è la prima volta che ci vieni a trovare, lo sai?
1: Sì, davvero.
0: Spero tu ti possa trovare bene, così tornerai più e più volte. E è bello conoscerti e raccontare con te Il maestro di carta. Mi dispiace che in radio non si possano vedere le illustrazioni, ma proveremo comunque a creare le atmosfere. Ci racconti tu chi è questo maestro di carta?
1: Allora, il maestro di carta è un maestro di origami, è molto bravo, tanto che sta attraversando il villaggio dove abita Kenji, diretto al palazzo dell'imperatore. E quando Kenji lo incontra, rimane affascinato soprattutto dall'idea di poter arrivare al palazzo dell'imperatore, al cospetto dell'imperatore, immaginando che questo significhi anche avere onori e ricchezze. E quindi chiede al maestro di insegnargli l'arte di piegare la carta, perché di questo si tratta. E il maestro lo mette subito in guardia, perché è quello che di solito fanno i maestri. Si mettono al nostro fianco, però anche ci avvisano delle difficoltà che possiamo incontrare lungo la strada. E quindi gli dice: certo, vieni pure, però devi armarti di tempo, pazienza e soprattutto umiltà.
0: Tanta pazienza, perché ora naturalmente poi Silvia non lo raccontiamo tutto, non ti voglio rovinare la sorpresa, però il primo giorno in cui è lì, insomma, magari lui si aspettava di creare già qualcosa di particolare, invece cosa fa per tutto il giorno?
1: Per tutto il giorno lui, così come tutte le altre persone che si sono recate sulla montagna per imparare questa arte raffinatissima, sono costrette a piegare quadrati in triangoli sempre più piccoli. E che per tutti, diciamo, è qualcosa di, soprattutto per Kenji, di assolutamente noioso.
0: Esatto. E naturalmente ora parliamo di origami. Chiunque abbia provato a fare origami sa quanta pazienza, quanta precisione questo richiede. Però questa immagine degli origami, insomma, uno la può anche applicare a tante altre cose, no, della vita.
1: Assolutamente sì, ed è un po' quello che il maestro cerca di far capire a Kenji. E quello che secondo me tutti i bravi maestri che noi incontriamo lungo la strada ci aiutano a comprendere, a capire, cioè che per realizzare qualsiasi sogno abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di costanza. I traguardi facili in realtà poi nascondono anche molte, molte insidie. Invece il tempo e la pazienza ci permettono di incontrare gli ostacoli, superarli, ma soprattutto acquisire competenza e conoscenza, quelle davvero necessarie poi per realizzare anche i propri sogni.
0: Indubbiamente, poi la strada nella realizzazione dei propri sogni o anche nell'apprendimento non è mai una strada lineare. Ci sono dei momenti in cui sembra di non progredire mai, momenti in cui non capisci bene a cosa ti serve quello che hai imparato e momenti in cui capisci tutto.
1: Esatto. E a volte anche la strada per realizzare il sogno prende sentieri inaspettati.
0: È vero. Senti, ma la strada che ha portato te e Luca a vedere poi, insomma, così questo prodotto bellissimo, quando inizia? Com'è nata l'idea?
1: Allora, è nata durante la fine

0: di una fiera, la fiera del libro per ragazzi di Bologna. Noi stavamo, io ho proprio questa immagine davanti, stavamo ritornando verso casa, stavamo passeggiando, camminando lungo un viale alberato e stavamo facendo alcune considerazioni proprio sulla figura di un maestro, di una persona che noi riteniamo un maestro e che aveva che ci aveva un po' deluso, perché nei confronti del successo di un libro aveva espresso diciamo un parere non negativo rispetto diciamo al libro in sé, ma una sorta di aveva fatto un commento che a noi era suonato come un po' una sorta di invidia di quando il maestro si rende conto che l'allievo lo ha in qualche modo superato. E questa cosa aveva colpito entrambi e quindi facendo questa passeggiata, tornando verso casa, stavamo facendo proprio le nostre considerazioni su questa forte emozione che noi avevamo provato e anche un po' una disillusione, una delusione nei confronti di questa persona che per noi è un maestro. E quindi ci siamo interrogati un po' chi è per noi il maestro, chi consideriamo un maestro, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il vero maestro, vero tra virgolette. E da lì è nata la storia del maestro di carta, perché secondo noi il vero maestro è quella persona che si mette al tuo fianco, ti trasmette la conoscenza che ha, l'esperienza che ha e poi è felice e gioisce se tu cresci, anche riesci ad andare un po' più avanti rispetto al percorso che ha fatto lui.
1: Eh sì, è così. E gli origami?
0: Allora, gli origami sono un po' una conseguenza, nel senso che quando abbiamo cominciato a immaginare la storia, l'abbiamo proprio immaginata, ambientata in un posto molto lontano, in un mondo molto lontano dal nostro, perché ci sembrava che fosse, quindi l'Oriente, il Giappone, perché ci sembrava che fosse un po' la situazione più giusta, più adatta, anche un po' pensando a quella che è la filosofia, no? Un po' zen orientale, a cui insomma si rifà appunto lo zen, si rifanno il buddismo e altre filosofie orientali, e quindi diciamo il maestro cosa poteva insegnare? Beh, l'arte dell'origami. È stata un po' una conseguenza naturale. Non io e Luca, premetto, non siamo assolutamente né io né lui esperti di origami.
1: No,
0: no, assolutamente. Ci abbiamo anzi provato, ma con risultati.
1: Beh, la barchetta ci avete provato a fare? La barchetta sì,
0: sì,
1: dai.
0: La barchetta, ma abbiamo provato anche a fare una scatolina, anche una rana, però insomma i risultati. Abbiamo bisogno anche noi di molto tempo, di molta
1: certo.
0: pazienza per allenarci, assolutamente.
1: Certo, il libro l'avete presentato anche a Torino, che tipo di feedback vi è arrivato?
0: Ma io guarda, c'eravamo tutti e tre a Torino, fortunatamente c'eravamo tutti e tre, io, Luca, ma soprattutto Marco, che ha realizzato queste immagini che sono di una raffinatezza
1: vero.
0: Sì, davvero a volte anche commovente. E ogni tanto lui ti mandava qualche tavola, ma poi quando hai in mano il libro ti rendi conto davvero anche della potenza che hanno le immagini che lui ha realizzato. Davvero ha arricchito tantissimo il nostro testo, infatti noi siamo felicissimi. Ecco, allora ci siamo un po' divisi i compiti. A Torino io ho letto a voce alta la storia e devo dire che davanti a me avevo una bella platea di bambini e adulti che mi guardavano tutti con gli occhi, sai, sgranati, incantati nell'ascoltare la storia. In quel momento la stavano solo ascoltando perché non avevamo la possibilità di mostrare le immagini, poi abbiamo fatto girare il libro, ma devo dire che davvero quando davanti a te il pubblico è rapito dalla storia, capisci che la storia funziona e che sta piacendo, che poi è ma noi la scriviamo prima perché piace a noi, ma poi perché speriamo che piaccia anche a chi la legge, a chi le ascolta. E devo dire che insomma a Torino abbiamo avuto un bellissimo riscontro.
1: Bene, sono proprio contenta, se lo merita il maestro di carta, ve lo meritate voi tre, quindi la nostra meravigliosa Silvia Del Francia, Luca Cognolato e Marco Paschetta, ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Silvia, allora a risentirci presto.
0: Sicuramente, grazie.

0: mille.
1: E a prestissimo.
0: Grazie, buone storie a tutti. Arrivederci.
2: Ci sono cose che non riesco a dirti. Mi bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi, smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi, come se fosse.

0: forma di origami.
1: Dopo la musica abbiamo ancora un bel libro da raccontarvi. Si intitola La sfida. Questo libro che raccontiamo con la sua autrice Paola Zannoner, che è con noi. Paola, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Una nuova edizione, se non sbaglio, della sfida.
2: Sì, certo, c'era stata un'edizione scolastica lo scorso anno per Mondadori Education e poi Gallucci ha comprato appunto i diritti per l'edizione in libreria, perché c'è stata una richiesta, diciamo, da parte del pubblico di poter avere questo libro anche fuori dai canali della scuola.
1: Non me ne stupisco, perché è una storia molto bella, molto molto attuale. Del resto, insomma, credo che Paola non abbia bisogno di presentazioni, è una cercatrice di storie molto accurata, storie belle, storie di formazione. Questa è la storia di Paolo, ce la racconta lei, Paola?
2: Certo, intanto la ringrazio per queste bellissime parole, per questi complimenti. È vero che ha detto proprio bene, sono una cercatrice di storie, proprio me le vado accuratamente a cercare, a trovare. Ma che significa? Significa stare in mezzo alle persone, sentire un po' le storie, no? delle persone, dei più giovani soprattutto, perché io non ho più neanche figli piccoli. Certo, sempre una famiglia grande, ci sono sempre i nipoti più giovani che un pochino ti aggiornano, no? su quello che succede, però bisogna sempre mantenere attivo il canale dell'ascolto, dell'attenzione, l'osservazione di quello che succede. E dunque la storia è quella di un adolescente, di Paolo, che va a scuola, che ha questa passione per il disegno, disegna i manga, questi fumetti appunto che piacciono molto ai ragazzi, ma è un po' una passione segreta, non la condivide con nessuno perché un po' se ne vergogna, come succede spesso ai ragazzi di talento, ai ragazzi che amano un'arte. Raramente

la condividano se non con l'amico o l'amica che anche loro hanno questa passione. Paolo viene bullizzato a scuola, né più né meno, perché scoprono un suo disegno nel diario, eccetera, e quindi un gruppo di ragazzini molto aggressivi comincia a prenderlo in giro.

0: anche piuttosto rischiosa, verrà ovviamente verrà messa in linea e tutti quanti la vedranno, commenteranno, eccetera. Ce ne sono ancora molte di queste sfide, alcune sono anche banali, potrebbe essere, no, anche un po' così, anche divertenti, anche umoristiche, ma alcune sappiamo, perché sono finite anche sui giornali, sono state molto molto pericolose. Ecco, Paolo appunto viene sfidato a attraversare un baratro in un parco avventura, però senza imbracatura, quindi appeso a questo cavo, e deve attraversare questo baratro in modo molto pericoloso e rischia grosso. Per fortuna Paolo non è solo, Paolo ha due amiche carissime che sono Lidia e Elisa, e che entrano in allarme perché Elisa le scrive come tutte le sere, si salutano, no? Si mandano un messaggio, lui non risponde e lei si preoccupa, entra in allarme. Allora queste due amiche faranno di tutto per salvarlo.
1: E quindi è una storia anche molto sull'amicizia, no? L'amicizia, quello che può fare nella vita di un ragazzo, così come poi nella vita di tutti noi, diciamo la verità, se non ci fossero gli amici, gli spunti carità. Poi di riflessione sono tanti. Ad esempio, mi ero tenuta da parte una frase perché mi ha fatto poi riflettere. Quante volte Paolo ha sentito dire dai nonni che un tempo era tutto più semplice?
0: Eh beh, sì, certo, è un po' quello che noi adulti e soprattutto i più anziani, no, continuano a dire: ah, ma una volta non succedevano queste cose, ah, ma una volta com'era? Ed è vero che forse il mondo appariva un po' più piccolo una volta, non si usciva dal paese, ad esempio io avevo dei nonni, non sono mai usciti dal piccolo paese in cui erano nati e vivevano, forse soltanto per il viaggio di nozze, che ne so, che andavano a Roma, ecco, una volta nella vita. Quindi tutto era molto più semplice perché ci si conosceva tutti, gli scambi erano minimi, il lavoro stesso, no, veniva sempre nello stesso territorio. In realtà poi l'Italia ha sempre avuto dei grandi e complicatissimi problemi, perché sì, si viveva nel piccolo borgo, ma quanti poi emigravano in cerca di lavoro e di una vita migliore? Quanti italiani, no, hanno dovuto costruire la propria esistenza fuori dai nostri confini, no? Quindi sono emigrati, sono andati, e poi questi emigrati magari sono rientrati, alcuni figli. Quindi in realtà di semplice non c'è mai stato niente, c'era meno comunicazione, si sapevano meno le cose. Quindi anche Paolo, che sente dire quant'era più semplice, ha il sospetto che non sia
1: già
0: così.
1: E poi giustamente lei diceva, Paola, le amiche di Paolo colgono dei segnali, no? che qualcosa non va, e invece spesso i genitori non colgono i segnali, no? Penso ad esempio ai genitori dei bulli, che poi quando tutta la vicenda si conclude si comportano, e così avviene anche nella realtà, in modo diverso, no? Ci sono genitori che tendono sempre a giustificare qualunque cosa facciano i figli, ci sono genitori che capiscono di non essere riusciti a cogliere i segnali.
0: Beh, io questo ovviamente, tutti quanti noi, no, leggendo i fatti di cronaca, ci sono sempre queste testimonianze, anche di cose molto molto gravi come le violenze, no, le violenze nei confronti delle ragazze. I genitori cascano veramente dalle nuvole, dicono: ma come è possibile? Ma non solo i genitori, spesso anche i vicini di casa, gli amici: ma è un bravissimo ragazzo, ma com'è possibile? E quindi è vero, c'è una sorta di disattenzione, e anche questa negazione di certi comportamenti che sono comportamenti a rischio, perché c'è sempre questa, come c'è quell'adagio: ah, prima era tutto più semplice, c'è l'altro adagio: ah, ma è l'età. Gli adolescenti si comportano così: ah, ma è tipico, no, dell'adolescenza essere un po' gradassi, avere sempre un po' il broncio, essere un pochino aggressivi, ci si difende, diciamo, con questi modi di dire. In realtà sì, bisognerebbe appunto, come ho detto, mantenere sempre il canale dell'attenzione aperto proprio nel confronto dei nostri figli che crescono, che cominciano a entrare in un mondo appunto molto complesso, e che già magari non dicono, però cominciano a mostrare dei segni, no? Questi silenzi, questo broncio improvviso: ma come va? No, bene, bene. Poi invece scopri che tuo figlio viene aggredito, oppure gli vengono dette delle brutte cose, la ragazzina, no, che soffre perché le vengono dette, insomma, vengono fatte.

0: anche delle offese in classe, a scuola, tra le amiche, quindi bisogna stare molto attenti. Io ovviamente nel romanzo, ci sono sempre nei miei romanzi per ragazzi come scenario, ma anche come personaggi importanti, i genitori, la famiglia, quindi una delle bulle, il padre rimasto anche un po' sconvolto da quello che la figlia è stata in grado di fare, cioè di provocare un ragazzino, no? Sfidarlo a un'impresa rischiosissima, va a scusarsi dalla famiglia. Ecco, ora questo non sempre accade, ma quando accade credo che sia molto importante, cioè il fatto che i genitori riconoscano gli sbagli, i gravi errori dei propri figli e cerchino, non devo dire rimediare per carità, ma cerchino una comprensione, una solidarietà con l'altra famiglia. Ecco, questo secondo me è molto importante. Da adulti bisogna mostrare che la società in sé è una rete di solidarietà in cui comprendiamo anche il dramma o il dolore degli altri.
1: Non c'è dubbio, poi voglio dire, ammettere i propri errori è anche l'insegnamento migliore che possiamo dare ai nostri figli, insomma, no? Il senso di, esatto, responsabilità, sì, quando è necessario. Tutto questo e molto di più è La sfida di Paola Zannoner, che naturalmente siamo stati felici di raccontare. Poi Paola produce cose meravigliose, ho visto che è in uscito, è appena uscito anche Un viaggio nel tempo alla scoperta di Virginia Woolf.
0: Sì, sì, sì, sono molto onorata di far parte di questa collana Le Orme, che è diretta da un amico, è lo scrittore Guido Sgardoli.

0: che è la mia maestra, perché penso, come tutte le scrittrici, sia per tutte noi un punto di riferimento, un modello, no? Un esempio importantissimo. Non è stata soltanto una grande scrittrice, una narratrice, è stata una femminista che ha molto chiaramente indicato a tutte le donne qual era la strada per la professione della scrittura, quindi i famosi libri che ha scritto, no, non soltanto i romanzi ma anche i saggi. Virginia Woolf ci ha dato proprio più che degli insegnamenti. Allora, per me è stato un grande onore scrivere di Virginia da bambina, da ragazzina, quando già in questa casa al mare, dove andava con la famiglia, una famiglia allargata, una famiglia moderna, appunto immagina storie che sono le storie del futuro. Quando lei sarà grande, sarà una scrittrice e scriverà dei romanzi meravigliosi, uno tra i suoi, Orlando, perché credo che questo romanzo, ovviamente è molto complesso, però contenga ancora degli elementi di grande attualità. Sicuramente è una storia che può piacere ai ragazzi e alle ragazze. È ovvio che una lettura, non so, alla scuola media, penso, da soli sia impossibile, ma con la guida dell'insegnante, che magari può raccontare un po' la storia e leggere dei brani, penso che sia molto interessante. Questa figura, questo personaggio che attraversa i secoli, prima è un nobiluomo, no? Un gentiluomo alla corte di Elisabetta I, e poi nel tempo si trasforma in una bellissima dama, in una bellissima donna, e si chiama sempre Orlando.
1: Questa è un'altra proposta. Quindi oggi abbiamo preso due piccioni con una fava, come si suol dire, Erickson, la casa editrice, per questa altra bellissima avventura di Paola Zannoner. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata a tutti e a tutti.

0: Con questo bel ritmo concludo ricordandovi i titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca. Paola Zannone al poco fa ci ha raccontato La sfida, Galluccio Editore, poi con Silvia Del Francio abbiamo parlato di Il maestro di carta, Per terre di mezzo, Fulvia degli Innocenti ci ha raccontato Al vuoto, che trovate in libreria per le edizioni Lapis. E con questo è tutto, potete riascoltare le interviste su Play 2000 nella sezione podcast. Io ringrazio Paola Corona che mi ha accompagnato alla parte tecnica e come sempre anche tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: L'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa e a tantissime persone lungo le strade con bandiere pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 ore, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento, reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Allora...

0: In blu 2000. News.
1: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo non

0: Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro, ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro, che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, in Libano, sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
2: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri, almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain, che condanna l'azione. Nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante. Linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
3: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale Ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma, è la denuncia del sindacato, a distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
4: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1.000 persone tra residenti e turisti che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
5: Ma è normale, ma non solo chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Per le scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
4: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
1: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione.

0: A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
1: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara, l'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze, sulla stessa linea Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine, approvato a luglio dell'anno scorso, è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Ascione.
2: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Agricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
3: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, dei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
0: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile, la tennista russa.

0: superata la polacca Maja Cialiska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
10: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.
13: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
14: Ancora per tutto il mese di giugno presenti per parlarvi di musica nuova. Sì, parlarvi perché ci aggiungiamo qualche notizia, ma soprattutto vi facciamo ascoltare le scremature, le nostre scelte per quanto riguarda la musica nuova, perché passano i tempi, cambiano i modi di fruire la musica nuova, ma la sete di ascoltare qualche cosa di nuovo interessante credo ci sia sempre, ovviamente accompagnato poi dai successi anche del passato che ogni giorno vi regaliamo, ma qui invece ci concentriamo sulle novità. Benvenuti a tutti, io sono Gary, vi tengo compagnia anche quest'oggi per una mezz'ora. Con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e insieme vi proporremo 8 tracce che quest'anno, che quest'oggi faranno parte della nostra playlist di Playlist in Blu, insomma questa parola è detta più volte. Allora cominciamo con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della settimana. Boston è la nuova di Stella Lefty.

Pizzico pop, un po' di country. E lei è molto brava, Stella Lefty, lo dicono anche i numeri. In effetti Boston è entrato nella top 200 globale di Spotify al 199esimo posto ed è in costante crescita, è già stato certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato il 17esimo posto nella classifica OCC in Irlanda e via via, quindi tra Europa e Stati Uniti funziona molto bene. Lei arriva da Los Angeles, è molto giovane, sicuramente avrà un successo e questo sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Boston per Stella Lefty. Anche oggi bel ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, una possibilità è la nuova canzone per Malika Ayane che arriva dopo Animali Notturni. Questa è Malika Ayane.

una possibilità. Malika Ayane, la sua nuova canzone, lei tornerà live dopo l'estate. Il mese di novembre per lei sarà pieno di date, e si comincerà quindi il primo da Fermo, il 3 a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 a Torino e via via appunto per tutto il mese di novembre. Qui le date per ora che sono apparse. La seconda canzone di quest'oggi in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Oggi c'è una bella miscellanea di generi, quindi faremo un cambio di emozioni. Approcciamo un po' di rock and roll a quello dei Muse, che arrivano con la nuova Night Shift Superstar.

fa un po' anni 80 anche questa. Comunque, Night Shift Superstar, si tratta dell'ultimo assaggio del prossimo album dei Muse, sarà la loro decima pubblicazione, si chiamerà The Wow Signal, uscirà il prossimo 26 giugno. Tutto questo arriva mentre la band di Matthew Bellamy si appresta a intraprendere un importante tour nordamericano quest'estate negli anfiteatri. Inizieranno il prossimo 2 luglio al Summer Fest di Milwaukee e concluderanno la loro estate in musica a Hollywood Bowl di Los Angeles il 31 agosto. Muse, Night Shift Superstar, la terza proposta di quest'oggi. Cambiamo completamente le carte in tavola, la parte estiva è spesso dedicata alla dance music e in questo caso quindi riscopriamo Merck e Cremont, che sono un duo di produttori molto importanti e molto famosi, che chiamano con loro Serena Brancale e The Colors per questa Partenope, che appunto tutti insieme segna sicuramente uno dei papabili successi per l'estate.

0: Partenope ci sta perché lo sono sia Serena Brancale sia The Colors. Merkel Cremont li unisce tutti assieme con questo bel tappeto per un papabile successo estivo, come dicevamo prima. Questa è la quarta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana, che quest'oggi si sono aperte con una bella novità, quella di Stella Lefty, che abbiamo definito un ponte tra il pop e il country. Stesso discorso potremmo fare per Dasha, lei è una stella del country statunitense e ci presenta una sua nuova canzone molto energica, molto bella, quindi sono contento di trovarla anche per i prossimi 2 minuti e mezzo qui in Playlist in Blu. La nuova di Dasha si chiama Mad About You.
1: I'm so happy that you finally worked it out. I'm so happy that you met 6 months ago.

Fino alla fine, Mad About You per la nuova di Dasha, sempre molto in gamba la signorina, sia quando è più country, sia quando è più sul pop come in questo caso. In ogni caso, una bella traccia, una bella canzone, anche per muoversi in allegria e in libertà. L'estate è anche questo. Tre canzoni ancora da ascoltare. La prossima è FDV, che sta per Francesco Da Vinci, che ci presenta questa canzone. Si chiama Signorina.

te. Eh sì, oggi stiamo facendo un viaggio molto articolato, come dicevamo prima, non solo tra diversi generi, ma tra diversi stili cantautorali, diciamo così, compresi personaggi che hanno alle spalle una lunga carriera e personaggi più o meno nuovi, come lui, Francesco Da Vinci, in arte FDV, Signorina, la sua nuova canzone ci ha raccontato questa fine di una storia d'amore che fa parte anch'essa come caratteristica di canzoni estive. C'è una sezione che potremmo fare assolutamente dedicata a questa parte. Sesta canzone di quest'oggi, ne mancano due. La settima è per Ariana Grande, che ritorna con un singolo chiamato Hate That I Made You Love Me, ed è estratto dal suo nuovo album che dovrà uscire. Si chiamerà Petal, il titolo dell'album è uscito da poco ma non abbiamo ancora date certe. In ogni caso, è sicuramente una ragazza che fa parlare di sé. Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me per Ariana Grande, la penultima proposta di quest'oggi. In questo primo appuntamento di giugno andremo avanti sino alla fine del mese per presentarvi i dischi nuovi, le canzoni, le novità più importanti che poi entrano a far parte della nostra programmazione abituale. Prima di salutarvi vi presento la canzone con la quale concludiamo. Oggi ho continuato a dirvi che le nostre scelte sono abbastanza, abbracciano diversi generi. Allora veniamo al grande cantautorato italiano, quello in questo caso rappresentato da Ron, che rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei suoi fan, ha deciso di entrare in studio e realizzare nuove canzoni, nelle pause tra l'altro del suo tour al Centro Esatto della Musica. E allora, lavorando con il suo team di musicisti con cui si esibisce dal vivo, è uscita questa Vite Parallele, con la quale concludiamo questa puntata di Playlist in Blu. Grazie a Gabriele Mileti, da Ghera è tutto, torniamo tra 7 giorni.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo assieme a noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15.15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica.

0: Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù, caro Gesù,
1: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. E infatti la gioia vera a dare un sapore alla vita e a far venire alla luce ciò che prima non era. Questa gioia sprigiona da uno stile di vita, da un modo di abitare la terra e di vivere insieme che va desiderato e scelto. E la vita che risplende in Gesù, il sapore nuovo dei suoi gesti e delle sue parole.
2: Avete sentito? Oggi Papa Leone ci ricorda delle parole bellissime di Gesù. Voi siete il sale della terra. E ci dice che c'è una gioia che Gesù ci sa dare e che è come il sale, dà sapore alla vita. È veramente così? Beh, c'è una vita nuova che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo e che ci dà la possibilità di assaporare la vita in modo diverso. Vediamo se è veramente così e vediamolo con i nostri amici. Ben trovati, ragazzi. Allora, si parla di sale, di cucina. Qui ho un libro bellissimo, Le ricette di Nonna Teresa. Si parla di ricette, quindi vi voglio chiedere subito qual è il vostro piatto preferito?
3: Il mio è sicuramente la carbonara, il mio piatto preferito, romano.
2: La carbonara, tu vai proprio sui classici, la sì. Carbonara. Bravissimo, proprio. Piatto tipico romano. E poi?
4: A me piacciono i piatti romani in generale, tra cui per esempio la carbonara, matriciana, questi qua, così.
2: Ma voi siete meravigliosi, mi avete detto così un sandwich, un hamburger. No, la carbonara, i piatti romani, bravi. Poi?
5: A me i piatti romani sì, la pizza e soprattutto pizza. Il sushi.
2: Ah, anche il sushi. Però vi faccio una domanda. Se tutti questi piatti che avete detto, immaginate di mangiarli senza sale, che non hanno sapore, la carbonara perde sapore, come sarebbe?
4: Sarebbe insipida,
2: sciapa, non avrebbe sapore. E quindi
5: sarebbe di tipo pasta bianca ma con niente.
2: Con niente?
5: Tipo il cartone.
4: Senza condimento.
2: E come vi sentireste a mangiarla?
3: Sicuramente disgustati e davanti con un piatto che non ci piace per niente.
4: E poi un po' straniti.
2: Eppure, diciamolo, un po' arrabbiati perché, se io mi voglio mangiare la carbonara, deve sapere di carbonara. Ma questa cosa, sentite, può succedere anche nella vita. Magari viviamo delle cose e non riusciamo ad assaporarle.
6: Magari non sei abbastanza soddisfatto di quello che hai fatto. A me capita. Insomma, capita un po' a tutti.
2: È come se nella vita mancasse la gioia. È vero?
6: Sì.
2: È un po' quella sensazione lì.
6: Sì. Sì.
2: E quindi non manca il sale. Vedete, qui abbiamo il sale. Noi abbiamo un sale nella nostra vita che è la gioia. Se manca quello, non c'è più sapore. Secondo voi, Gesù mangiava, giusto?
6: Sì. Sì.
2: E qual era il suo piatto preferito?
5: Forse il pane.
2: Il pane? Solo il pane mangiava?
4: Anche il pesce,
2: certo.
5: Penso anche un po' di carne.
2: Certo. Beh, allora cosa mangiasse di preciso, sempre non lo sappiamo. Beh, però nel Vangelo abbiamo degli indizi. E soprattutto sappiamo una cosa, che Gesù amava stare in compagnia, amava mangiare con gli altri. E tant'è che a volte cucinava anche, perché a un certo punto con i discepoli si mette lì sulla riva del lago e arrostisce il pesce. Con Gesù si mangiava bene, secondo voi?
5: Sì.
2: Perché?
5: Sì.
2: I discepoli erano contenti quando stavano
5: magari
2: con lui.
5: Cucinava bene.
2: Ma era solo perché cucinava bene o c'era dell'altro?
6: No, perché gli voleva tanto bene e anche perché li trattavano sempre con cura, con dolcezza, non insisteva.
2: Quindi stavano bene insieme, c'era la gioia, non solo magari cucinava bene, ma c'era tanta gioia, si stava bene con Gesù. Sapete che a volte delle persone, degli adulti, credono che la religione, Dio, Gesù, siano delle cose noiose, senza sapore, senza sale, per l'appunto. E invece no, perché il Vangelo parla sempre di banchetti, feste, pranzi, acqua che diventa vino, e poi il pane, i pesci che vengono moltiplicati. Quindi si parla di gioia. Avete mai sentito un'espressione? Guarda, questa cosa che è successa mi lascia con l'amaro in bocca. Si dice

0: Che vuol dire?
1: Che non ti è piaciuta, forse.
0: Che non ti è piaciuta?
1: Che proprio ti ha annoiato, queste cose qua.
0: Che non ti è piaciuta, ti ha annoiato e quindi non hai sentito il sapore di quella cosa lì. Oppure a volte si dice, ah, questa cosa che hai fatto è veramente dolce, si dice?
1: Sì, sì.
0: Quindi diciamo una cosa, ogni momento della nostra vita ha un sapore, ma se perdi il sapore, sapete, a volte il mondo anche perde un po' il sapore quando si comincia a litigare, a fare le guerre, si perde un po' il sapore. E Gesù dice a noi cristiani, voi siete
1: il sale della vita.
0: Il sale della vita, il sale della terra. Quindi vuol dire che noi,
1: del mondo.
0: Se il mondo perde il sapore delle cose, noi glielo possiamo dare, noi cristiani?
1: Sì.
0: E perché? Chi ce lo dà a noi?
1: A noi Dio.
0: Ce lo dà Dio, ce lo dà Gesù, ci dà la gioia. E questa gioia possiamo non tenerla solo per noi, ma condividerla, donarla anche agli altri. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
2: C'era una volta. Storia che è già stata scritta tanti anni fa, è tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. L'ultimo profeta è il primo apostolo che annuncerà il Messia, nato da Elisabetta, una donna sterile, da Zaccaria. Lui il prescelto e il profeta eletto con lo spirito di Elia, con l'acqua del Giordano battezzò Gesù e indicò la via. Ma un bel giorno Erode arrestò Giovanni e disse a Salomè, chiedimi qualsiasi cosa, anche la più strana, e la farò per te. La bella danzatrice spinta dalla madre questo chiese al re, la testa di Giovanni su un piatto d'argento e ora vi dirò perché. San Giovanni Battista. Giovanni, il più grande tra i nati da donna, ha detto di lui Gesù. È l'ultimo profeta dell'Antico Testamento e il primo apostolo del Messia, perché mentre era ancora in vita l'ha annunciato e gli ha reso testimonianza. Giovanni, come ci racconta l'evangelista San Luca, era nato in una famiglia di sacerdoti che discendevano addirittura da Aronne, il fratello di Mosè. Zaccaria e Elisabetta, sua moglie, erano giusti e osservanti di tutte le leggi del Signore, ma non avevano avuto figli perché Elisabetta era sterile e ormai anziana. Un giorno, mentre Zaccaria offriva incenso nel tempio, gli comparve l'arcangelo Gabriele in tutto il suo splendore e gli disse: «Non avere paura, Zaccaria! La tua preghiera è stata esaudita! Tua moglie concepirà un figlio e lo chiamerai Giovanni! Tu sarai lieto e molti saranno felici della sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Sarà un profeta pieno di Spirito Santo e grazie a lui molti si convertiranno in Israele. Avrà lo spirito e la forza del grande profeta Elia». Zaccaria rimase esterrefatto. «Non è possibile! Siamo vecchi e mia moglie è sterile! Non potrà avere figli!» Non aveva creduto. E proprio dopo avere pronunciato quelle parole, perse la voce, muto. Ma invece accadde proprio come l'angelo aveva detto. Elisabetta concepì un figlio tra la meraviglia dei parenti. E quando fu al sesto mese di gravidanza, e dovete sapere che Elisabetta aveva una cugina giovane di nome Maria, che viveva a Nazareth. L'angelo Gabriele annunciò a Maria che avrebbe avuto un figlio, il Messia, il Salvatore di Israele. E per convincerla della potenza del Signore, le disse: «Anche Elisabetta, tua cugina, che tutti dicevano sterile, è al sesto mese di gravidanza». Maria, affettuosa e generosa, volle subito partire per vedere di persona questo miracolo, andando a trovare sua cugina Elisabetta. Ah, che gioia l'incontro di queste due donne! «Ti saluto piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra tutte le donne. E benedetto il frutto del tuo seno». Così Elisabetta le andò incontro con gioia. «Appena la voce del tuo saluto è giunta alle mie orecchie, il mio bambino ha sussultato nel mio grembo». E le due donne poterono confidarsi il dono che Dio aveva fatto loro e il grande mistero della sua grazia. Quando Giovanni nacque, i parenti e le donne che assistevano a Elisabetta chiamarono Zaccaria: «Che nome vuoi dare a tuo figlio?» E Zaccaria, non potendo parlare,

scrisse su una tavoletta di cera questo nome, Giovanni. Ma com'è possibile? Nessuno della tua famiglia si chiama così. Ma Zaccaria riacquistò di colpo la voce, insistendo, si chiamerà Giovanni, che significa Dio è buono e ci vuole bene. Giovanni, crescendo, si dedicò completamente a Dio, vivendo in preghiera e in povertà nel deserto per prepararsi alla sua missione. Si nutriva di locuste e miele selvatico, di frutti e di erbe, si vestiva con un abito fatto di peli di cammello e una cinta ai fianchi. Divenuto grande e pronto per la sua testimonianza, si recò lungo il fiume Giordano, annunciando che il Messia stava per arrivare e bisognava cambiare il cuore e prepararsi alla sua venuta. Stupita dalla sua vita e dalla sua sapienza, da tutta la Giudea, da Gerusalemme, accorreva la folla ad ascoltarlo, considerandolo un profeta. E Giovanni, come segno di nascita a una nuova vita, immergeva nelle acque del fiume coloro che accoglievano la sua parola. E da qui il nome di Battista, perché offriva un battesimo di pentimento e di remissione dei peccati. Qualcuno cominciò a pensare che era proprio Giovanni il Messia tanto atteso, ma lui giurava di essere solo il precursore, cioè

0: Gesù. È un Gesù.
1: Chi è una persona saggia?
2: Una persona che sa tante cose e dice le cose giuste.
3: Come posso dire? Cioè, i saggi tendono a dare dei consigli che poi servono nella vita.
4: Anziani, perché hanno più esperienza di vita.
5: Essere saggi significa sapere delle cose per poi aiutare e metterle in pratica.
6: Mia mamma.
1: Perché?
6: Perché ogni volta che, tipo, che ne so, faccio un litigio, lei mi aiuta a chiuderla in modo bene e mi dà dei consigli che io, che da piccola, una volta mi aveva dato un consiglio che mi è ritornato utile qualche giorno fa.
7: Una mia amica che sta di là in classe, che si chiama Lavinia.
1: E perché è saggia?
7: Perché sa tutto e mi aiuta in qualche cosa che non so fare.
1: Come ti prepari ai momenti importanti che stai per vivere?
8: Mi vesto bene.
9: Sono un po' in ansia, però a volte cerco di mantenere la calma e capire come affrontarli, un po' pensare come affrontarli.
10: E mi rilasso e magari mi abbellisco.
11: E caro Tomasino, il nostro lavoro qui è finito, perché sulla saggezza i nostri bambini ne sanno veramente tanto e hanno dato tutte risposte perfette. E proprio sulla scia della saggezza, Tomasino, mi viene in mente un brano che parla proprio di donne sagge e donne un po' meno sagge, proprio stolte, diciamola tutta.
12: Qual è?
11: Allora, il Vangelo è quello delle 5 vergini sagge e delle 5 vergini stolte. E te lo racconto brevemente. Succede proprio questo. Al tempo di Gesù i matrimoni si strutturavano in questo modo. Le vergini aspettavano di notte che arrivasse lo sposo, ma dovevano avere qualcosa per farsi vedere. Quindi delle lampade. Le vergini sagge, attenzione, presero delle lampade, ma presero anche dell'olio, pensando: se mai dovesse tardare, abbiamo dell'olio di riserva. Le vergini stolte invece che cosa fecero? Ma si prese dall'euforia e dalla gioia del momento, dissero: ma ci basterà e sicuramente lo sposo arriverà in tempo. Che succede? Succede che lo sposo tarda un'ora, 2 ore, 3 ore e le lampade cominciano a spegnersi. Tant'è vero che le stolte dicono: dateci un po' del vostro olio, ma le sagge dicono: no, cari mie, perché altrimenti non basta per noi e non basterà per voi, andate a comprarlo. Andarono a comprarlo e la sorpresa appena tornarono fu che il matrimonio iniziò, lo sposo chiuse le porte e loro rimasero fuori. Questo, caro Tomasino, ci insegna che non solo bisogna essere previdenti, ma bisogna essere saggi. E i saggi sono proprio coloro che hanno qualche cosa di importante da raccontarci e da dirci. Nella tua vita chi è una persona saggia, ad esempio, Tomasino?
12: Ma Dondino, ce l'ho proprio davanti, sei tu, sei il mio amico,
11: grazie,
12: che mi insegna
11: grazie.
12: Un sacco di cose.
11: Anche per me sei un saggio pappagallo.
12: Io
11: però ci sono delle persone a cui vogliamo particolarmente bene, ad esempio io, il mio vescovo, tu, i tuoi amici pappagalli, insomma, che consideriamo un pochino più saggi di noi, perché non solo hanno un'esperienza maggiore, hanno un'età più grande, ma perché hanno una conoscenza e quella conoscenza la mettono e la condividono con gli altri. Questo significa essere saggi, cari bambini. Allora imparate e crescete nella saggezza ogni giorno. Appuntamento sempre qui sulla nostra barca prossima settimana. Ciao bambini!
12: Ciao, ciao, ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata speciale del sabato di Cose di Musica, in cui vi raccontiamo il meglio delle storie narrate nelle scorse puntate. Così partiremo da un aneddoto riguardante l'ispirazione di Nel blu dipinto di blu, proseguiremo con un interprete, Whitney Houston, e chiuderemo con un evento, la trasformazione di Lady Gaga da artista teatrale a superstar pop. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si va a cominciare.

0: L'aneddoto.
1: Nel blu dipinto di blu, universalmente conosciuta come Volare, una canzone italiana scritta da Domenico Modugno insieme a Franco Migliacci e pubblicata nel 1958. Fu presentata da Modugno e Johnny Dorelli al Festival di Sanremo di quell'anno, dove vinse il primo premio e lanciò Modugno come artista di livello internazionale. Il brano rappresenta uno dei simboli più duraturi della musica pop italiana nel mondo, meritevole dei Grammy Awards sia come Record of the Year sia come Song of the Year. Ma come nacque? Ve lo raccontiamo dopo averla ascoltata.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

Nel blu dipinto di blu con l'ineguagliabile voce di Domenico Modugno racconta di una sensazione di volo e di libertà assoluta, espressa attraverso immagini immaginifiche come il dipingersi di blu e l'innalzarsi più in alto del sole. Le versioni sull'origine dell'ispirazione sono diverse. Secondo l'autore Franco Migliacci, l'idea sarebbe nata mentre guardava riproduzioni di quadri di Marc Chagall, nei quali le figure sembrano sospese nel cielo blu, e questi stimoli visivi avrebbero portato alla creazione del testo. Secondo altre ricostruzioni, la famosa parola volare comparve nel ritornello dopo che Modugno, in un momento creativo durante una giornata di pioggia e vento, avrebbe improvvisato quell'espressione che ne avrebbe poi definito l'identità. Wow.

0: Il cielo in una stanza, scritta da Gino Paoli e qui interpretata da Mina, rappresenta il naturale completamento intimo e poetico di Nel blu dipinto di blu. Se Modugno vola fisicamente e in modo surreale verso l'infinito del cielo, Paoli compie il miracolo opposto, abbatte le pareti di una stanza per far entrare il cielo e il soffitto viola direttamente nell'anima dell'innamorato. Entrambe usano lo spazio celeste e i colori per descrivere l'evasione dalla realtà quotidiana. Entrambe non sono solo canzoni d'amore, ma inni di libertà e fantasia, tali da alimentare nel tempo interpretazioni e leggende tra critici e pubblico. Ma ora è tempo di parlarvi di un interprete, Whitney Houston. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: l'interprete.
1: Whitney Elizabeth Houston, nata il 9 agosto 1963, è stata una cantante, attrice, produttrice e modella statunitense, considerata una delle voci più influenti nella storia della musica pop e R&B. È tra le artiste più premiate e di maggior successo commerciale di tutti i tempi, con oltre 220 milioni di dischi venduti nel mondo e numerosi riconoscimenti internazionali. Nata nel New Jersey in una famiglia di musicisti, sua madre Cissy Houston era una cantante gospel, Whitney iniziò a cantare nella chiesa fin da bambina e divenne corista prima di intraprendere la carriera solista. All'età di 19 anni firmò con l'etichetta Arista Records, grazie all'incontro con il produttore Clive Davis.

I Will Always Love You è inclusa nella colonna sonora del film The Bodyguard del 1992 e rimase numero uno negli Stati Uniti per 14 settimane, dando a Whitney Houston una visibilità globale, anche se all'epoca era già un'artista di grandissimo successo. Già il suo omonimo album di debutto dell'85 fu ritenuto il migliore esordio di sempre di un'artista solista e generò tre singoli al numero uno nella classifica statunitense Billboard Hot 100, tra cui Greatest Love All, che divenne uno dei suoi brani più iconici. Il secondo album, Whitney, del 1987,

fu il primo di una donna a debuttare direttamente al primo posto nella classifica Billboard 200, segno dell'enorme popolarità raggiunta in pochi anni. Il disco contiene uno dei suoi brani più rappresentativi, questo.

I Wanna Dance With Somebody, sortia Whitney Houston, uno degli 8 Grammy Awards vinti nella sua carriera, cui vanno aggiunti 22 American Music Awards e numerosi altri riconoscimenti internazionali. Nel 2020 fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, un tributo alla sua eredità

0: musicale e culturale. La sua voce caratteristica, potente e tecnica, insieme alla capacità di unire elementi di pop, R&B e gospel, ha influenzato generazioni di cantanti successive. Whitney Houston morì tragicamente a 48 anni a Beverly Hills l'11 febbraio 2012 per annegamento. La sua musica e la sua figura restano leggendarie nel panorama mondiale come simboli di eccellenza musicale e impatto culturale. Ma ora si cambia musica. Stiamo per parlarvi di Lady Gaga e della sua trasformazione da artista teatrale a superstar pop. Dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: l'evento.
1: Stefani Joanna Angelina Germanotta, conosciuta come Lady Gaga, nasce a New York il 28 marzo 1986 e già da adolescente mostra una forte predisposizione per la musica e la performance, scrivendo le sue prime canzoni a 13 anni e suonando nei club della città mentre frequenta scuole d'arte. La prima fase della sua carriera è fortemente influenzata dal teatro, dalla moda e dall'arte performativa. A 19 anni crea un personaggio scenico esagerato e teatrale, ispirato da artisti come David Bowie e Freddie Mercury, che la distingue nella scena underground di New York e la porta a mettere in scena performance che combinano musica, costume e provocazione visiva. Red Bull.

Just Dance ci propone la voce di Lady Gaga, che questa sera stiamo raccontando nella sua evoluzione da performer teatrale a superstar del pop. E arriviamo al 2007, quando, ancora poco conosciuta, forma con l'artista Lady Starling uno spettacolo chiamato Ultimate Pop Burlesque Rock Show, in cui sperimenta l'uso di costumi eccentrici e movimenti teatrali. Quello stesso anno viene notata dal produttore Akon, che le fa firmare il suo primo contratto discografico, iniziando così il suo percorso nell'industria musicale mainstream. L'anno decisivo è il seguente, il 2008, con l'uscita del suo primo album The Fame, il cui suono pop dance accattivante, unito a un'immagine fortemente costruita, fa di Lady Gaga una figura immediatamente riconoscibile nel panorama musicale internazionale.

0: Bad Romance appartiene già alla fase di consacrazione di Lady Gaga, la cui trasformazione da artista teatrale underground a superstar pop era ormai avvenuta pienamente, non solo a livello musicale ma anche visivo e culturale. Gaga porta sul palco elementi di performance art, costumi teatrali e una presenza scenica che sfida le convenzioni di genere e stile, mantenendo al centro la teatralità pur adattandola a un contesto di massa. Oltre alla musica, Lady Gaga amplia la sua carriera verso il cinema, dimostrando di saper traslare il suo talento performativo anche sul grande schermo. Risultato di un talento ibrido, che fonde musica, identità visiva e arte in un progetto di carriera coerente, unico e di grande impatto culturale. Ed è così che per questa settimana ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a lunedì.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blue Social Club.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di